Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

I want you.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Thank you.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il cambiamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 866 e parleremo di sperimentazione scientifica sugli animali, in particolare delle alternative che già esistono ma che poco vengono praticate, di convivenza fra comunità umane e animali selvatici in varie parti del mondo, dei devastanti effetti dell'allevamento di pesci, di ripugnanti trofei di caccia. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e il sound design di Anna

Parliamo di sperimentazione scientifica, una pratica che a nostro avviso dovrebbe sempre escludere gli animali, diversamente dalla prassi corrente. La prima notizia è che l'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, ha avviato un nuovo progetto pilota di invio volontario dei dati. Si chiama Voluntary Data Submission ed è dedicato alle nuove metodologie di approccio, acronimo NAMS, sulle sperimentazioni animali. Il progetto mira a facilitare, citiamo la nota dell'EMA, la condivisione dei dati generali attraverso metodi innovativi che possono fornire informazioni paragonabili o migliori rispetto agli approcci di test attualmente utilizzati, contribuendo così al tempo stesso a sostituire o ridurre l'uso degli studi tradizionali sugli animali nello sviluppo non clinico dei farmaci. Non si parla evidentemente di escludere la sperimentazione animale, ma di introdurre procedure che possono in prospettiva limitarla. Sappiamo che il modesto sviluppo delle tecniche animal free è fortemente frenato dal conservatorismo nella comunità scientifica e dalla conseguente scarsa disponibilità di fondi per la ricerca. Questo è il quadro. E sebbene i NAMS, i nuovi metodi, siano sempre più utilizzati nella ricerca e nelle fasi iniziali dello sviluppo dei medicinali, i dati relativi al loro impiego, fa notare l'EMA, vengono raramente condivisi con le autorità regolatorie, limitando così le opportunità di consolidare la fiducia nella loro applicazione in ambito normativo. Il nuovo progetto quindi si basa sull'impegno preso dall'EMA verso i principi delle 3R, replace, reduce, refine, ovvero sostituire, ridurre e perfezionare l'impiego degli animali nello sviluppo e nella regolamentazione dei farmaci. Va ancora detto che la partecipazione a questo progetto, peraltro come abbiamo visto di limitate ambizioni, è del tutto volontaria e siamo quindi ben distanti da una reale svolta.

0: Sempre sul tema della sperimentazione scientifica senza animali, una notizia potenzialmente importante arriva dall'Inghilterra, dove l'Università di Cambridge, affiancata da alcuni centri di ricerca britannici, sta avviando un progetto da oltre 24 milioni di euro, circa 20 milioni di sterline, per coltivare organi umani in miniatura, i cosiddetti organoidi, partendo direttamente dalle cellule dei pazienti. È un progetto particolarmente interessante e ce ne parla Valeria Albanese, responsabile dell'area ricerca senza animali della LAV, Lega Anti-Vivisezione.
1: È notizia recente il finanziamento con un importo pari a 24 milioni di euro da parte del Medical Research Council britannico di un progetto che mira alla coltivazione di organi umani in miniatura a partire da cellule dei pazienti. Questi organi miniatura, detti anche organoidi, hanno la potenzialità di poter riprodurre in laboratorio ciò che avverrebbe all'interno del corpo umano. Tutto questo senza dover uccidere nessun essere vivente, né umano né animale non umano. Gli organoidi sono una tecnologia estremamente avanzata su cui numerosi paesi europei stanno investendo, non solo negli organoidi, come nel caso specifico, ma anche su altre tecnologie che rientrano nel più ampio spettro dei NAMS, i nuovi approcci metodologici, che sono appunto delle nuove tecnologie che combinate insieme, senza l'utilizzo di sperimentazione animale, consentono di ottenere risultati estremamente predittivi per l'essere umano e per la sua salute. E il tutto senza dover coinvolgere nessun animale in esperimenti spesso molto molto invasivi. I NAMS sono ormai oggetto di finanziamento e supporto in tutta Europa proprio perché rappresentano il futuro della ricerca scientifica, che mira a ottenere finalmente risposte a patologie per cui per esempio ad oggi ancora non ci sono cure, e nel caso specifico gli organoidi potrebbero proprio essere utilizzati anche dalle aziende farmaceutiche per poter testare i farmaci senza dover coinvolgere milioni di animali. Purtroppo però allo stato attuale in Italia i finanziamenti sono pari a zero, per cui nessun tipo di supporto economico è previsto da parte del governo italiano ai NAMS. Nonostante, proprio lo scorso 1 giugno, la Commissione europea ha pubblicato una tabella di marcia per il superamento dell'utilizzo degli animali nella sperimentazione. Perciò, nonostante la Commissione europea abbia come obiettivo finale il superamento dell'utilizzo degli animali in esperimenti, allo stato attuale purtroppo l'Italia non ha previsto alcun finanziamento. Perciò ci auguriamo che anche alla luce di tutti gli avanzamenti tecnologici, delle richieste da parte dell'opinione pubblica e delle necessità anche del mondo scientifico, ci possa essere finalmente un sostentamento economico anche in Italia, in modo da allinearsi all'indirizzo sia europeo che internazionale.

Nelle puntate scorse abbiamo parlato dei lupi e delle notizie riguardanti gli attacchi subiti da alcune persone, in particolare Noi Cattaro, in provincia di Bari, dove 3 bambini di 6 anni sono stati avvicinati da un lupo e feriti. Sappiamo quanto sia forte in questo momento storico l'avversione verso il lupo in Italia e in tutta Europa, al punto che nei mesi scorsi è stato deciso a livello continentale l'abbassamento del livello di protezione di questa specie animale. Una decisione che ha dato il via libera a nuove forme di caccia al lupo in vari paesi europei. Dalla rassegna stampa degli ultimi giorni prendiamo 2 articoli che possono aiutare a inquadrare e comprendere meglio il tema. Uno è del biologo Luigi Boitani ed è uscito sul quotidiano La Repubblica. Boitani, a proposito della pericolosità del lupo per noi umani, ricorda che oggi il lupo è ancora un animale schivo verso l'uomo e la probabilità che un umano adulto sia aggredito è talmente bassa da non poter essere espressa con un facile valore numerico, paragonata alle probabilità di uccisioni da cani o punture di vespe, addirittura sparisce. Ogni anno milioni di turisti invadono i parchi nazionali, cercatori di funghi esplorano ogni angolo dei boschi e nessuno si è mai trovato a subire un morso di un lupo. È quindi valida l'affermazione generale che il lupo non attacca l'uomo se non in casi eccezionali. D'altra parte, Boitani ricorda nell'articolo che l'aumento del numero dei lupi e certi comportamenti delle comunità umane, i rifiuti abbandonati e quindi accessibili, il bestiame non custodito, perfino cani e gatti lasciati liberi di vagare, hanno proposto ai lupi occasioni di predazione particolarmente facili e di avvicinamento agli insediamenti umani. E così, scrive il biologo, il lupo diventa confidente con l'uomo, che a volte addirittura lo nutre invece di cacciarlo via, e finisce per restare sempre nei dintorni di paesi e città. In queste condizioni non è escluso che un lupo possa, per curiosità o per fame, provare a predare quei piccoli animali che sono i bambini. La prova che siano esplorazioni di potenziali prede è che finora tutti questi casi di aggressione a bambini si sono risolti in graffi e morsi non profondi. Se volesse davvero uccidere, dice Boitani, un lupo potrebbe portare via un bambino in pochi secondi, non dare un morsetto e aspettare l'intervento salvifico di un adulto. Se un'aggressione a un bambino avesse successo, sono alte le probabilità che quel lupo, quel branco, riproverà presto a ripetere l'impresa. E su questo punto Boitani, che non è un animalista, è molto netto. Nel caso, l'animale o gli animali responsabili dell'aggressione mortale dovrebbero essere uccisi, proprio per prevenire il diffondersi di un nuovo pericoloso sapere. Tutto il discorso, a nostro avviso, va comunque inquadrato nello scenario più largo delle relazioni fra comunità umane e lupi e più in generale fra comunità umane e specie selvatiche. Una relazione sempre più tesa e legata, sul nostro lato, quello umano, a pulsioni politiche caratterizzate da diffidenza e volontà di sopraffazione e di violenza.

Sotto questo profilo può essere utile leggere l'ampio articolo pubblicato sul numero 1679 del settimanale internazionale. È uscito originariamente su Science, a firma di Greg Ten Vogel, e internazionale lo ha pubblicato col titolo Chi ha paura del lupo. Sottotitolo: dopo un secolo di assenza, i lupi stanno ripopolando l'Europa, ma il loro ritorno ha suscitato tensioni e ostilità. È possibile imparare a convivere? In un passaggio dell'articolo, l'autrice interpella Martin Drenthen, filosofo dell'ambiente all'Università Radboud e specialista delle implicazioni etiche del ritorno del lupo. Secondo Drenthen, per accettare la presenza di questo animale, bisogna accettare anche una certa dose di imprevedibilità. Le società devono imparare a convivere con il fatto che certe cose non si possono controllare fino in fondo e forse devono imparare a convivere di nuovo con la natura selvaggia dei lupi. Il lupo, insomma, è un animale selvatico che abbiamo imparato a conoscere attraverso i secoli e tuttavia condannandolo per la prevalenza di vistosi pregiudizi e violente superstizioni quasi all'estinzione. Conoscere il lupo, rispettarlo, in qualche modo accoglierlo nei nostri ambienti resta la via maestra per una convivenza autentica che farebbe bene anche alle nostre società malate di odio.

proposito di convivenza fra insediamenti umani e animali selvatici, chi ci ascolta regolarmente ricorderà la terribile notizia della strage di elefanti avvenuta in Kenya. 18 animali trovati morti nel parco di Amboseli, nel sud del paese. Il caso è stato dirompente e l'inchiesta giudiziaria sta producendo i primi risultati. Dopo i primi due agricoltori fermati nelle settimane scorse, le autorità hanno arrestato altre due persone, portando così a 4 il numero complessivo degli indagati. Secondo quanto reso noto dall'ente governativo di salvaguardia della fauna selvatica, gli arrestati sono 3 cittadini keniani e un cittadino tanzaniano, tutti sospettati di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento degli animali. Secondo l'ente governativo, le indagini preliminari indicano la presenza di cianuro nei campioni prelevati dalle carcasse degli animali. Gli investigatori ora stanno verificando se la sostanza tossica fosse presente in prodotti agricoli o in esche utilizzate nelle aree agricole confinanti con il Parco Nazionale di Amboseli. La vicenda inevitabilmente ha riacceso il dibattito sul crescente conflitto fra comunità umane e fauna selvatica nelle zone attorno ad Amboseli, dove gli elefanti escono frequentemente dal parco in cerca di cibo, provocando danni alle coltivazioni.

Il rapporto fra comunità umane e animali selvatici è così complicato, spesso insostenibile, che può intersecarsi con l'eterna questione degli allevamenti. È il caso dei tonni rossi. Il boom degli allevamenti di questo pesce nell'Atlantico è diventato una minaccia per la popolazione di questo gigante dell'oceano, con gravi impatti sugli animali, sulla biodiversità e anche sulla sicurezza alimentare globale. E quanto risulta dal report pubblicato da Compassion in World Farming, nel quale si legge che, catturati vivi in un momento cruciale della loro fase riproduttiva, i tonni rossi dell'Atlantico selvatici vengono trascinati in grandi reti fino agli allevamenti, dove vengono rinchiusi in gabbie marine e messi all'ingrasso. In questo modo, si legge ancora nel report, si esercita una pressione senza precedenti sulle popolazioni selvatiche. In più, i tonni rossi hanno bisogno di nuotare ininterrottamente per poter respirare. E mentre in natura soddisfano questo bisogno percorrendo lunghe distanze, all'interno degli allevamenti tale necessità provoca loro un profondo disagio. Il rapporto di Compassion in World Farming mette a nudo un vero e proprio boom del settore. Se nel 2006 gli allevamenti autorizzati di tonni rossi dell'Atlantico erano 13, 20 anni dopo il loro numero è salito a 123. Di conseguenza il numero di tonni allevati è aumentato di 19 volte, passando da un massimo di 55.000 fino a 1 milione di esemplari l'anno. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha lanciato per la prima volta l'allarme sulla specie nel 2011, classificandola come in pericolo. E sebbene le popolazioni da allora si siano riprese numericamente, il rapporto che abbiamo citato mette in guardia. Le condizioni che avevano portato la specie sull'orlo del collasso potrebbero ripresentarsi. La situazione è particolarmente allarmante nel Mediterraneo. Il rapporto fa inoltre luce sulle problematiche di sostenibilità legate all'allevamento di questo gigante carnivoro. Per alimentare un singolo tonno allevato, da cui si ricavano 200 kg di carne, possono servire perfino 3 tonnellate di pesci selvatici, l'equivalente di circa 33.000 sardine o 166.000 acciughe. Compassion in World Farming, che non è propriamente un'associazione animalista e tantomeno antispecista, fa notare che tutto ciò minaccia la vita marina e anche le comunità umane costiere vulnerabili a basso reddito dell'Africa subsahariana e del Nord Africa, comunità che dipendono da questi piccoli pesci per la loro alimentazione e il proprio sostentamento economico. Questa enorme pressione sulle risorse marine, secondo il rapporto, risulta ancora più sconsiderata se si pensa che il settore rifornisce soprattutto il mercato del sushi e sashimi di lusso, in particolare in Giappone. Sotto tutti i profili, una sorta di follia.

0: in tutti i mari e negli oceani, è dedicata alla ricetta della settimana di Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza

con la ricetta di oggi vi raccontiamo come sia possibile sostituire il tonno con una preparazione totalmente vegetale che non ci farà rimpiangere il gusto risparmiando sofferenza. Gli ingredienti per 4 persone per il tonno vegan sono 100 g di bistecchine di soia disidratate, una costa di sedano, una carota, una cipolla, qualche foglia di alloro, un pezzo di alga kombu, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaino di alghe wakame, un cucchiaio di capperi, una scorza di limone, un ciuffetto di prezzemolo, un ciuffetto di aneto, olio extravergine di oliva e sale. Preparate un brodo vegetale con gli odori classici, sedano, carota, cipolla, alloro e i gambi del prezzemolo e aggiungete un pezzo di alga kombu e un cucchiaio di salsa di soia. Aggiustate di sale e lasciate insaporire bene, quindi aggiungete le bistecchine di soia e fate reidratare per 15 o 20 minuti. Nel frattempo reidratate anche le alghe wakame in un mestolo di brodo. Una volta cotte le bistecchine strizzatele bene, vi suggerisco di aiutarvi con uno schiacciapatate. Con una forchetta sfilacciate le bistecchine e poi tagliuzzate grossolanamente gli straccetti ottenuti. Dovrete ottenere una consistenza simile al tonno, appunto. Tritate finemente il prezzemolo, l'aneto e i capperi, la scorza di limone e le alghe wakame, reidratate. Riempite un vasetto di vetro con i pezzetti di soia e il trito di aromi. Coprite il tutto con olio extravergine e lasciate riposare in frigorifero per qualche ora, e meglio se tutta la notte.

Chiudiamo con qualche considerazione sul caso di Walter La Vitola. Proprio lui, il faccendiere, così lo definiscono i giornali, che è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato di Namitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, ex direttore di Report, da poco rimosso, di cui peraltro era e probabilmente resta amico. Sui media, nei giorni scorsi, oltre ad alcune fotografie di frequentatrici del ristorante di La Vitola, in particolare la giornalista chiamata, in tandem con un collega, a succedere

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
5: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: La crisi in Medio Oriente: nelle ultime ore sono state attaccate altre navi nello stretto di Hormuz. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno invece attaccato un'altra base militare in Arabia Saudita. La loro avanzata lungo la costa occidentale dello Yemen sta mettendo a rischio anche la rotta commerciale nel Mar Rosso. Oggi le elezioni in Svezia, l'estrema destra punta al governo, il voto solo una settimana dopo la vittoria dell'AfD nelle elezioni regionali in Germania. Alla festa dell'unità Giuseppe Conte insiste sulle primarie del campo largo, vanno fatte, è una tradizione del PD, dice, mettendo in difficoltà i Dem, che invece restano freddi sull'ipotesi dei gazebo. Stasera la chiusura con la risposta di Eli Schlein. L'intelligenza artificiale cresce troppo, servono misure di sicurezza. I big del settore lanciano l'allarme sull'IA. Senza un rallentamento può prendere il controllo di internet nel giro di un anno. A Venezia trionfa l'unica regista donna, Leone d'Oro per Woman Unknown della danese Mayel Toki. A Nazza, il film più potente del festival sul genocidio a Gaza, soltanto il premio speciale della giuria nonostante la standing ovation. 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dalla crisi in Medio Oriente. Nell'ultima settimana il conflitto si è allargato ulteriormente con l'avanzata degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, lungo la costa occidentale del paese che si affaccia sul Mar Rosso. In questo momento quindi i due passaggi per le rotte del commercio marittimo della regione, a partire dal commercio di energia, sono a rischio. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele.
1: Sì, in queste ultime ore gli Houthi hanno detto di aver attaccato una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, mentre continuano a combattere con le forze governative nella zona occidentale dello Yemen, forze governative che sono supportate proprio da Riyadh. Il conflitto in Yemen e quello tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita si inseriscono quindi nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, un po' per esempio come il conflitto, sappiamo, tra Hezbollah e Israele, visto che, come dicevi tu Mattia, gli Houthi sono alleati di Teheran. Solo ieri, ricordiamo, sviluppo molto importante, i sauditi avevano annunciato la chiusura del loro principale oleodotto dopo un attacco che pare essere partito questa volta dall'Iraq, dove ci sono altre milizie filo iraniane. L'Arabia Saudita usava questo oleodotto e anche lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, ora minacciato dagli Houthi, per aggirare la chiusura dello stretto di Hormuz. Ora però non è più certo possa continuare a farlo, e non è un caso che in questi ultimi giorni il prezzo del petrolio sia salito ancora. Oltretutto diverse centinaia di persone in fuga dal conflitto sulla costa occidentale dello Yemen sono scappate a Gibuti, che sta dall'altra parte dello stretto di Bab el-Mandeb. In questi giorni l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump di bombardare gli Houthi, il presidente americano però avrebbe detto di no. Infine, in queste ore arrivano ancora notizie di attacchi a Hormuz, sarebbe stata colpita una nave che stava attraversando lo stretto, non si hanno ulteriori notizie, una nave commerciale iraniana invece è stata colpita di fronte alla costa iraniana sul Golfo Persico e qui ci sarebbe almeno una vittima.
0: Grazie Emanuele. E in questo contesto i paesi BRICS che sono riuniti in India hanno chiesto la fine della guerra in Medio Oriente. I toni usati non sono stati duri nei confronti degli Stati Uniti. Diversi paesi temono infatti la rappresaglia dei dazi da parte di Trump. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: Forse il passaggio più interessante della dichiarazione di Delhi, che chiude il vertice dei BRICS, è stata la richiesta del presidente indiano Modi perché venga riformata l'attuale struttura della governance globale piramidale, con i paesi in cima che decidono e i paesi alla base che ne subiscono le conseguenze senza diritto di parola. Per il resto va segnalato il colloquio tra Xi Jinping e Modi per diminuire le tensioni tra i due paesi e l'incontro tra il presidente iraniano e quello degli Emirati Arabi Uniti, attualmente su fronti opposti nel conflitto del Golfo. Poi la preoccupazione per Gaza e l'appello tutto cinese contro la guerra dei dazi e i rischi per il commercio internazionale. Dopo mesi di silenzio, il vertice di New Delhi rilancia l'alleanza nata nel 2009 con il ritorno di Putin e la visita dopo anni in India di Xi Jinping, unico assente giustificato Lula da Silva, impegnato in una difficile tornata elettorale. Il salto di qualità in questo 18° vertice riguarda il passaggio dal ruolo di contraltare al G7 in materia di coordinamento di politiche commerciali alla costruzione di momenti di dialogo per superare conflitti in corso. Senza antagonisti, vista la frantumazione del fronte occidentale nell'era Trump, i BRICS aprono tavoli di dialogo e promettono un piano in 10 punti per riformare la governance internazionale. Solo buone intenzioni, ma almeno ancora qualcuno scommette sulle politiche multilaterali.
0: L'avanzata dell'estrema destra in Europa, oggi si vota in Svezia e anche qui l'estrema destra punta al governo. Sentiamo Irene Soave, inviata del Corriere della Sera a Stoccolma.
3: I sondaggi danno una previsione di esiti molto ravvicinati per i due blocchi che potranno esprimere un governo, che sono cioè il blocco di centrosinistra guidato dai socialdemocratici di Magdalena Andersson e il blocco di centrodestra che comprende appunto tre partiti di centrodestra e i famigerati democratici svedesi, famigerati perché ritenuti finora così estremi da essere tenuti fuori dagli accordi di governo nonostante i risultati elettorali già buoni 4 anni fa, e famigerati perché il partito ha notoriamente e in modo acclarato le sue radici in personaggi che hanno avuto ruoli di primo piano in movimenti dichiaratamente neonazisti. Noi parliamo tanto dei democratici svedesi perché la loro presenza nell'orbita di governo ha già reso la Svezia diversa, perché le politiche soprattutto in tema di migrazione del governo svedese sono già diventate affini alle loro, e il premier Kristersson passerà alla storia come il primo premier svedese ad avere permesso le espulsioni dal paese di bambini di 3 anni da soli, di cittadini disabili, di anziani vulnerabili che in quanto in casa di riposo non sono riusciti a rinnovare la richiesta di rimanere nel paese. Insomma, il paese ha già negli ultimi 4 anni adottato tutte le politiche sull'immigrazione chieste dai democratici svedesi.
0: Il voto in Svezia arriva a una settimana dalla vittoria dell'AfD in un'importante elezione regionale in Germania, in Sassonia. Ieri contro l'estrema destra tedesca ci sono state altre manifestazioni di piazza. Sentiamo il servizio da Berlino.
4: 25.000 persone ad Amburgo, almeno 20.000 a Düsseldorf e poi cortei e manifestazioni da Berlino a Monaco, da Lipsia a Magdeburgo. La mobilitazione arriva una settimana dal voto in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha sfiorato il 44%, diventando di gran lunga il primo partito. Un risultato che ha riaperto anche il dibattito su come le altre forze politiche debbano rapportarsi con un'estrema destra ormai fortissima, soprattutto nell'est del paese. Ma nelle piazze di sabato è tornata anche una richiesta più radicale: avviare il procedimento per verificare se esistano le condizioni per mettere al bando AfD, una decisione che in Germania può prendere soltanto la Corte Costituzionale e sulla quale i partiti democratici restano profondamente divisi. Le manifestazioni arrivano inoltre a pochi giorni da altri due importanti appuntamenti elettorali, a Berlino e Mecklenburg-Pomerania Anteriore, dove l'AfD punta a confermare la propria crescita. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Torniamo in Italia con la politica. Giuseppe Conte, protagonista della festa dell'unità, ieri a Reggio Emilia è stata la serata del leader 5 Stelle che tra selfie e applausi ha insistito sulle primarie. Vanno fatte, è una tradizione del PD, ha detto ai nostri microfoni, ma i Dem restano freddi sull'ipotesi dei gazebo. L'inviato a Reggio Emilia, Luigi Ambrosio.
5: Si è chiusa tra le grida Elli Elli di un gruppetto di militanti dei Giovani Democratici la serata di Giuseppe Conte alla festa dell'unità, ma il presidente dei 5 Stelle non poteva sentire perché era circondato da decine di persone che volevano farsi un selfie con lui. Dal punto di vista del pubblico è stato un successo, non sono mancati gli applausi e i commenti positivi. Tutto a posto col PD allora? Non esattamente. Il clima attorno alle primarie nel partito di Schlein era freddo, da Bonaccini a Bersani, da Provenzano a Manfredi, tutti a ribadire: dobbiamo parlare del programma, dobbiamo blindare il programma e la coalizione, poi eventualmente le facciamo. La paura è sempre quella che Conte vinca le primarie e lui, arrivando alla festa, ha affondato.
6: Vorrei ricordare che nel Movimento 5 Stelle non c'è la tradizione delle primarie.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Radio Città Fucico, una scelta di classe.
1: Yeah, so much. Yeah, I said, I'm gonna go down there.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

in produzione del 53. A cosa è dovuto il successo di questo stick per le labbra? Ormai appartiene a una lunga tradizione e peraltro di fama mondiale. Bisogna sapere che inizialmente la storia di La Belle è in realtà una delle più interessanti nella storia della cosmetica moderna, perché non nacque semplicemente come un burro cacao. Tutto inizia ad Amburgo. Come vi dicevo, primi anni del Novecento, la casa farmaceutica tedesca Beiersdorf, la stessa che qualche anno dopo lancerà Nivea, era diretta dal farmacista, imprenditore Oscar Troplowitz. Farmacisti sono un po' quelli che hanno fatto la storia della nostra, appunto, cosmetica. Pensate anche alla famiglia Roberts, che operava a Firenze e che si è inventata il marchio Neutro Roberts. All'epoca esistevano già pomate per le labbra screpolate, ma erano molto scomode perché venivano vendute in piccoli pezzi avvolti nella carta e si scioglievano facilmente, non erano pratiche da portare in giro. Troplowitz voleva qualcosa di molto più igienico, elegante e facile da usare. Quando mise appunto la nuova formulazione, era composta principalmente da cere naturali, oli naturali, grassi protettivi. Solo nel 1909 venne lanciato il prodotto con il suo nome, con il suo marchio La Belle, e appunto il contenitore che poi ne decretò la fama e il successo fu lo stick metallico scorrevole, che oggi sembra normalissimo, ma all'epoca fu rivoluzionario perché il prodotto rimaneva pulito, non bisognava toccarlo con le dita, non si rompeva facilmente, potevi portarlo in tasca. Nel 1953 arrivò la plastica, molto più economica e resistente. Negli anni 60 comparve il meccanismo a rotazione, quello che giri e sale lo stick. Praticamente identico a quello che usiamo ancora oggi, anche per tutti i rossetti. Il famoso labello blu, quello iconico, è quindi nel 73 il labello Classic Care, il caratteristico tubetto blu che noi tutti associamo proprio al burro cacao. E fu un successo enorme, divenne così famoso che in molti paesi europei la parola labello è diventata termine generico per indicare qualsiasi burro cacao. Come vi dicevo, inizialmente un po' come scotch per il nastro adesivo o Kleenex per i fazzoletti. La formula originale era sorprendentemente semplice: cere, cera d'api, lanolina, oli e sostanze emollienti. Ma oggi i labello contengono ingredienti molto più evoluti, come burro di karité, la vitamina E, i filtri UV, gli aromi, perché io mi ricordo che da ragazzina a 15 anni facevo la collezione tutti i labello a tutti i gusti, quindi di sicuro c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista del gender marketing per le ragazze, è diventato anche un po' uno strumento più di bellezza oltre che di cura per le labbra. Per gli uomini ci sono, rimane quello classico blu, poi quello blu scuro o con lo stick nero, o quello bianco che alla fine non sa di niente, non ha aromi dentro, neanche una vaga colorazione. L'idea di base, e così come la composizione, è rimasta quella di oltre un secolo fa: creare una barriera protettiva che impedisca alle labbra di seccarsi mantenendole idratate. Ora io non posso mostrarvele perché sono in radio le immagini del labello così come è nato, ma vi assicuro che aveva proprio quel classico design, anche il font sull'asticetto. Quel classico design dei primi del Novecento, quindi un corsivo con la scritta tutta elegante, con le grazie del font. Insomma, tutti i tipi di labello che noi conosciamo sono ancora uguali di fatto a quello che venne creato nel 1909. L'espansione moderna ha fatto sì che il brand abbia ampliato la sua offerta, perché così funziona per ogni grande azienda, e ha introdotto appunto colorazioni, le profumazioni fruttate, la mia preferita è quella d'amora, e le formule con la protezione solare. Insomma,
è sempre interessante conoscere le storie di successo di prodotti quotidiani che ci accompagnano tutti i giorni. Lungi da me fare della pubblicità, perché io soldi dalla Labello non ne prendo assolutamente, però mi sembrava interessante parlarne, visto che io lo vedo in tasca a tutti, in borsa a tutti, in tasca a tutti, in giacca a tutti, uomini e donne. Perciò quando ci si chiede ma Labello chi è che se l'ha inventato, e poi si pensa che sia un prodotto italiano, ma per niente, era tedesco, era di Amburgo. Bene amici miei, io spero che stiate sopravvivendo alla calura di questa estate più che rovente, la lunga estate caldissima, come diceva Max Pezzali, e ci possiamo ritrovare qui davanti all'aria condizionata o a un ventilatore gigante anche domenica prossima. Abracadabra.

0: accorta che gli UTI hanno utilizzato Claude, quindi il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, per sviluppare missili e razzi guidati dall'intelligenza artificiale in grado di colpire bersagli a 2000 chilometri. Ora, è qualcosa che una realtà come i guerriglieri UTI dello Yemen un tempo non avrebbero mai potuto fare. Si tratta di armamenti che di solito sono in mano alle grandi potenze. Al massimo il tema poteva essere quello che gli venissero forniti da qualcuno. Da questo punto di vista, veramente l'intelligenza artificiale sta anche livellando le capacità belliche verso l'alto, e probabilmente questo è uno dei fenomeni preoccupanti che hanno portato a lanciare l'allarme.
1: Gli UTI sono protagonisti in questi giorni della crisi in Medio Oriente. Oggi un attacco contro una nave mercantile iraniana nel Golfo Persico vicino Hormuz ha fatto almeno un morto. A bordo è scoppiato un incendio e il personale è stato evacuato. Non è chiaro da cosa sia stata colpita l'imbarcazione. Teheran ha accusato gli Stati Uniti. Si tratta solo dell'ultimo sviluppo di una crisi che negli ultimi giorni si è allargata ancora con le operazioni appunto degli UTI dello Yemen e il possibile blocco anche dello stretto di Bab el-Mandeb tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso. In studio con noi Emanuele Valenti. Emanuele.
2: In circa due mesi la ripresa della guerra in Yemen tra UTI e forze governative ha fatto quasi 80.000 nuovi profughi in uno dei paesi che ancora prima di questa guerra, cominciata nel 2014, e anche dell'attuale conflitto in Medio Oriente, era già uno dei più poveri al mondo. In questi ultimi giorni, con l'avanzata degli UTI lungo la costa occidentale, quella che dà sul Mar Rosso e quindi sullo stretto di Bab el-Mandeb che citavi tu Mattia, almeno 2000 persone sono scappate dall'altra parte del mare a Gibuti. Quella dello Yemen, un po' come per Israele contro Hezbollah oppure il complesso quadro iracheno con le diverse milizie filo-iraniane, è una delle crisi nella crisi. La guerra tra Stati Uniti e Iran si aggancia a tante situazioni locali di estrema complessità. Domani in Oman ci sarà una riunione sullo stretto di Hormuz, ci saranno i paesi arabi del Golfo, ci saranno anche gli iraniani, dovrebbe essere illustrato l'accordo di principio tra Iran e Oman per la gestione di quel passaggio di mare. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, però questa mattina ha detto che la riapertura dello stretto comunque non ci sarà, perché prima gli Stati Uniti dovranno tornare al memorandum dello scorso giugno.
1: Grazie Emanuele. Il presidente indiano Modi e quello cinese Xi si sarebbero offerti di mediare nella guerra tra Ucraina e Russia. Lo ha detto questa mattina il Cremlino al termine del vertice dei BRICS in India, al quale ha partecipato anche Putin. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha detto che il presidente russo ha accolto con favore la loro disponibilità e ha aggiunto che Mosca potrebbe valutare un nuovo incontro trilaterale, quindi con Ucraina e Stati Uniti, il prossimo ottobre. In 4 anni e mezzo la diplomazia non è mai stata in grado di fermare la guerra. In Ucraina, intanto, un bombardamento russo ha colpito una stazione di servizio e un treno vicino al confine con la Polonia. Non ci sarebbero vittime. In Svezia si sta votando per le elezioni politiche. Si tratta di un appuntamento importante perché l'estrema destra potrebbe arrivare per la prima volta al governo. Solo una settimana fa c'è stata la vittoria dell'AfD, l'estrema destra tedesca, nelle elezioni regionali in Germania. I seggi in Svezia chiuderanno questa sera alle 20. Irene Soave è l'inviata del Corriere della Sera a Stoccolma.
3: I sondaggi danno una previsione di esiti molto ravvicinati per i due blocchi che potranno esprimere un governo, che sono cioè il blocco di centrosinistra guidato dai socialdemocratici di Magdalena Andersson e il blocco di centrodestra che comprende appunto 3 partiti di centrodestra e i famigerati democratici svedesi, famigerati perché ritenuti finora così estremi da essere tenuti fuori dagli accordi di governo nonostante i risultati elettorali già buoni 4 anni fa, e famigerati perché il partito ha notoriamente e in modo acclarato le sue radici in personaggi che hanno avuto ruoli di primo piano in movimenti dichiaratamente neonazisti. Noi parliamo tanto dei democratici svedesi perché la loro presenza nell'orbita di governo ha già reso la Svezia diversa, perché le politiche, soprattutto in tema di migrazione, del governo svedese sono già diventate affini alle loro, e il premier Kristersson passerà alla storia come il primo premier svedese ad aver permesso le espulsioni dal paese di bambini di 3 anni da soli, di cittadini disabili, di anziani vulnerabili che in quanto in casa di riposo non sono riusciti a rinnovare la richiesta di rimanere nel paese. Insomma, il paese ha già negli ultimi 4 anni adottato tutte le politiche sull'immigrazione chieste dai democratici svedesi.
1: Questa sera a Reggio Emilia la chiusura della festa nazionale dell'unità. Sul palco sarà la volta di Elly Schlein, che dovrà in qualche modo replicare a Giuseppe Conte. Ieri il presidente del Movimento 5 Stelle ha tenuto il punto sulle primarie. Vanno fatte, ha detto, non si può decidere il leader chiuso in una stanza, così ha parlato ai nostri microfoni. Un intervento che ha generato più di un malumore negli esponenti del PD e che non facilita il dialogo con la segretaria. L'inviato Luigi Ambrosio.
4: Elly Schlein chiude oggi la festa nazionale dell'unità Reggio Emilia col compito di sempre, rimanere testardamente unitaria, compito che Conte non ha alcuna intenzione di renderle semplice. Ieri il leader dei 5 Stelle ce lo ha ribadito.
5: Nel Movimento 5 Stelle non c'è la tradizione delle primarie, noi abbiamo omaggiato una tradizione del PD perché non c'era altra soluzione.
4: Ma si può trovare ora un'altra soluzione?
5: Ma adesso che facciamo? Ci riuniamo in qualche segreta stanza, facciamo qualche camminetto? Dopo aver detto a tutto il popolo progressista che decideranno loro chi è il migliore, la migliore interprete per quanto riguarda la realizzazione del programma, poi che facciamo? Ci chiudiamo chi? Quante persone? 3, 4, 5, 10, chi?
4: E non si è limitato a questo, ha pure stoppato Renzi, che gli aveva proposto una pace politica, nemmeno un caffè con lui, piuttosto allarghiamo al centro di Onorato, ha detto Conte. Un problema per Schlein, che non può certo farsi sottrarre dal riottoso alleato anche il ruolo di costruttrice del campo largo. Già Conte vuole decidere sull'Ucraina, ora pure sulle alleanze, sono le voci di lamento che si levano stamattina da Reggio Emilia. L'applausometro ieri ha premiato Conte, oggi per Schlein è atteso il pubblico delle grandi occasioni, ma del resto gioca in casa. Tutto il PD in questi giorni si è mosso compatto per cercare di disinnescare la mina primarie, riducendole a un momento rituale da tenersi dopo aver stabilito ogni dettaglio del programma e dei rapporti di forza nella coalizione. Ieri Conte ha detto che non ci sta il momento politico che avrebbe dovuto segnare una distensione nel campo largo, si sta trasformando in qualcosa di diverso.
1: 58 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla nave di una ONG. Si trovavano a bordo di un barchino di 7 metri nel canale di Sicilia. Nel gruppo partito dalla Libia 4 giorni fa anche 11 donne e 3 minori. Tutti, dopo un primo controllo sanitario, sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 135 persone. Proseguirà un'altra settimana fino al 25 settembre l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane per TIM. L'obiettivo di Poste adesso è arrivare al 90% del capitale dopo aver già raggiunto la maggioranza, che significa il pieno controllo della compagnia di telecomunicazioni. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: Con il raggiungimento della soglia fissata da Poste per la conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio, si chiude il capitolo doloroso sulla distruzione del gruppo Telecom Team, il secondo gruppo telefonico a livello europeo, il settimo a livello mondiale, vittima delle diverse operazioni di natura finanziaria che sono seguite alla privatizzazione, o a meglio dire alla svendita, del gruppo Telecom, a partire dalle vicende che hanno portato poi alla dismissione di Italtel, alla distruzione anche in quel caso di un pezzo dell'intero sistema di telecomunicazioni italiane, paralizzato poi dal debito che è stato spedito dentro la stessa TIM dai diversi soci che si sono succeduti dalle banche a Tronchetti Provera. Ora si chiude un capitolo, probabilmente TIM scomparirà anche dal listino e si darà vita a un'integrazione con Poste, unica strategicamente in grado di garantire, almeno nel medio termine, un vero gruppo telefonico e postale che sia in grado di offrire servizi in linea con le esigenze del paese.
1: Infine, i premi della Mostra del Cinema di Venezia. A trionfare è stata ieri l'unica regista donna in concorso, occasione persa invece per Naza, il film sul genocidio di Gaza, che è stato tra quelli che più hanno colpito il pubblico della Laguna. L'inviata Barbara Sorrentini.
7: Vince il Leone d'Oro di Venezia 83 l'unica regista in concorso, Woman Anno, della danese Maya Tocchi, che riceve anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile con Matilde Arcel. Un segnale importante, ma che in questa edizione della mostra sembra un po' un contentino, se si pensa che Nazza, il film più potente

0: la sezione Orizzonti con I figli della scimmia, l'attore Riccardo Scamarcio e la sceneggiatura di Tommaso Landucci e Damiano Fenfert. Con i numerosi film interessanti visti nell'edizione 2026, questo palmarès sembra un po' sprecato.
1: E alle 13:16 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Grazie e a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
2: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Your Song Pro.
1: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Your Song Pro. Oggi c'è una piccola diatriba tra me e lui, perché non sappiamo se l'artista, lui dice che si chiama Albertino.
2: Io lo so.
1: Secondo me invece si chiama Albert Eno, perché c'è scritto così, ed è probabilmente uno che ama il vino, Enoteca, Albert, no.
2: Allora, la mia co-conduttrice Serenello Chipinti, che non abbiamo ancora introdotto, ma siamo sempre noi, Paolo La Ganga e Serenello Chipinti.
1: Sarà sei, sono due persone in una,
2: esatto.
1: Di qua sarà sei, di qua.
2: Che parliamo di musica, ma lei ancora non l'ha ancora, cioè non l'ha capito. Allora, oggi parliamo di un artista che si chiama Albert Eno, ma lei è talmente sbambanata che pensava Eno, qualcosa legato
1: col
2: al
1: vino.
2: Ora la diatriba c'è, quindi informiamoci su questa cosa.
1: Comunque,
2: un benvenuto anche da parte mia, benvenuti a tutti. Oggi appunto presentiamo la musica originale di Albertino, che tra l'altro è un artista che ha fatto un sacco di cose, c'è parecchie cose.
1: Ed è anche bravissimo, se noi abbiamo iniziato in maniera ironica perché è stata questa diatriba carina,
2: serietà.
1: Però è veramente un grande artista, un grande poeta.
2: Classe 1980, negli anni 90 fonda insieme al fratello i Kismet, una band di alternative rock, pubblicano 5 dischi e fanno tour in giro per l'Italia, per l'Europa, ovunque. Tra l'altro vincono il primo premio come miglior band assegnato da Mogol nel 2012.
1: Non solo, si esibiscono anche nel tour Music Fest. Poi nel 2018 Albertino avvia la sua carriera solista, distinguendosi per uno stile molto personale, viscerale e autentico.
2: Inizia a collaborare con la Ballet Art, che comunque è un'agenzia molto molto importante, e fa degli opening ad artisti come Noah Gundersen. Io allora devo dire che questi artisti non li conosco, spero di pronunciarli bene, ma sono artisti comunque di rilievo internazionale, quindi ignoranza mia. Stu Larsen e Charlie Winston. Poi cosa succede? Nasce un incontro particolare con Frida Bollani Magoni. Chi è Frida Bollani Magoni? La figlia di Bollani.
1: Bollani
2: e di Magoni,
1: Magoni,
2: okay. Giustamente.
1: Giustamente.
2: Sei informatissima sui fatti. Quindi che è tra l'altro una fan di Winston.
1: Sì.
2: Nasce una collaborazione, suonano insieme, cantano insieme, fanno un sacco di cose insieme e condividono anche il palco in alcune rassegne come il Festival della Bellezza, Camerino Festival, Sant'Elpidio Jazz Festival,
1: la
2: Piacenza Jazz Festival,
1: tra Ville e Giardini,
2: esatto, e Segresta Teatro Festival. E quindi insomma, in attesa tra una data in teatro e una data in un festival, diciamo che ci ha portato un brano molto,
1: molto,
2: molto interessante, molto bello e molto intimo.
1: Allora, Albertino in Hold On.
2: Via.

0: Allora, hold me, hold me, che significa?
1: Tienimi.
0: Sì, tristrini.
1: Tienimi con te.
0: Sì, sì, sì.
1: Però in un modo particolare, poi lo spiego meglio nel testo, perché mi piace proprio il messaggio di questa canzone, molto bello.
0: Allora, la canzone, devo dire che ci ha colpito a tutte e due. Gli strumenti non sono distinguibili del tutto, però si sente che ci sono delle contaminazioni. Io le sento molto nordiche,
1: vero,
0: ok?
1: Vero.
0: Quindi gli artisti di riferimento che mi vengono in mente ascoltandolo sono Sufjan Stevens, piuttosto che Bon Iver, piuttosto che Ben Howard, piuttosto che insomma una certa generazione di cantautori. Sì, che hanno questo sapore nordico, questo sapore molto, molto suonato, ma
1: freddo ma caldo allo stesso tempo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, ma c'è proprio del freddo. Del
1: voluto.
0: Freddo sonoro, ma sì, il caldo. Sì.
1: E beh, il caldo è dato dalla sua voce. Lui ha una voce pazzesca, esatto. Una voce veramente vellutata. Poi, come diceva lui, ha sicuramente una grande estensione, perché parte all'ottava bassa all'inizio. E lui riesce ad essere comunque sempre magico, sia quando canta in basso che poi all'ottava alta. E appunto c'è questa voce doppiata che sembra quasi una voce angelica sopra, in alto, dall'inizio alla fine, tra l'altro. Ed è molto interessante anche l'apertura del ritornello, e lì proprio si vede la sua grande potenza e estensione vocale. Poi il testo è proprio una poesia, questo progetto, e è una richiesta, diciamo, hold me, lui dice, è una richiesta che non cerca risposta ma presenza.
0: Che dire, noi parliamo di questi artisti con molto piacere e speriamo di farvi venire un po' di curiosità, perché qua c'è tanto da andare a cercare, tanto materiale
1: e tanta bellezza.
0: E si sta parlando di musica di alto livello, ecco, di un cantautorato di altissimo livello. Noi vediamo appuntamento la settimana

Ladies and gentlemen, ci siamo, un'altra puntatona è finita di Spotify. Luca Bruno vi augura un buon weekend, una buona settimana di lavoro, tutto quello che c'è da augurare. E tutto by FR Live. Ciao.

0: Allora, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla ovviamente è Franco Paoletti, al di là del vetro il nostro onnipresente bolognese volante che spinge cursori, no, alza cursori, spinge bottoni.
1: Spinge o li alza?
0: No, spinge, alza e poi non so cosa faccia.
1: Non lo sa neanche lui.
0: Dal punto di vista tecnologico mi ha superato. Che dire, che siamo sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Ovviamente le onde radio sono quelle di Radio Città Fujiko e onde radio, non solo, ci sono anche le onde del web, tanto
1: c'è
0: per
1: lo
0: dire.
1: Streaming, c'è il dub, tanta roba.
0: Esatto,
1: Paoletti,
0: io
1: tanta roba.
0: Saluto subito Fabio di Gorizia che ci sta ascoltando appunto dalle onde del web, tanto per dire. Mm-hmm. E a proposito di onde, che dispiacere, il mare che ho lasciato, vabbè, insomma, piccolezze.
1: Dica solo lei, comunque siamo tornati dopo un mese di compilation dance, Paoletti, non so se ne racconto.
0: Un grande successo.
1: Agosto abbiamo sparato tutte le compilation dance che avevamo, tutte le cartucce che avevamo.
0: Quelle vecchie, quelle nuove, quelle future, bello, bello.
1: Adesso
0: bello.
1: Devo aspettare un altro anno.
0: Va bene, insomma, aspetteremo un altro anno. Noi invece abbiamo tanta musica da regalarvi, sì. Scandagliando il mondo della musica indipendente, abbiamo trovato veramente nuove chicche. Partirei immediatamente con un gruppo musicale che praticamente arriva da Reggio Emilia e il gruppo si fa chiamare La Tempesta Gentile. Curioso il nome, il pezzo che ci fa ascoltare si intitola Pianeta Interno. Ascoltiamo.

0: La tempesta gentile, pianeta interno, ci delucidi Paoletti? Ci delucidi.
1: Allora, il gruppo è una band nata in realtà nel 2021 a Reggio Emilia, era composta da due componenti, poi si è allargato, l'album di debutto nel 2024 e poi, che dire, che nel 2006 dopo un riassetto sono ritornati con il singolo Fantasma, uscito il 9 giugno scorso. Ovviamente questo è il nuovo singolo in attesa del l'album che uscirà a breve, veramente il 29 settembre prossimo, per la Overdub Records Recordings, giusto? Quindi attenderemo ben poco. Questo intanto è il loro singolo nuovo, Pianeta Interno. Voltiamo pagina, regia.
0: Voltiamo pagine, io sono qua a sua disposizione.
1: Poi. Abbiamo la prossima selezione musicale per appunto un cantautore milanese, giovanissimo, un EP al suo attivo, si chiama Marziam e ci presenta questa canzone, una canzone che conosciamo tutti.
0: Anche a me ricorda qualcosa, che è tutto dire.

0: E come lacrime la pioggia.
1: Correva il 78 Paoletti quando usciva l'originale di Lucio Dalla.
2: Così presto? Sì. Non ricordo se canzone fosse appunto forse 88, ma non mi sembra.
1: Internet
2: così.
1: Dice così, poi
2: comunque va bene, è una canzone ovviamente famosissima per Lucio Dalla, ovviamente è un post per lui. Dietro a Marziam c'è Christian Edgardo Del Negro, cantautore interprete milanese legato artisticamente a un'etichetta insomma importante, la AM Production, poiché appunto lo ha notato e lo ha voluto con sé. Il nome invece Marziam arriva praticamente quando una donna gli ha letto la mano e gli ha previsto un futuro
1: una sorta di veggente,
2: gli ha programmato, gli ha visto un futuro per lui e gli ha detto: tieni questo nome, Marziam. E così è stato.
1: Io non posso non salutare Marzia di Gorizia.
2: Ah, beh, sì, effettivamente l'assonanza ci
1: sta. Non posso astenermi.
2: Ma c'è un gruppo d'ascolto impressionante a Gorizia. Saluto Maria Rosa, allora, che ci sta ascoltando da Gorizia.
1: Contestualizzando anche la città, impressionante.
2: Beh, però
1: insomma,
2: un bel gruppo d'ascolto, mi piace. Un saluto allora alla città di Gorizia, che è, insomma, ha i suoi fedelissimi.
1: Ma un saluto a tutte le città che ci ascoltano, Paoletti.
2: Sì, ovviamente non escludiamo nessuno, però ci hanno scritto.
1: Sì, c'è appunto un pensierino di riguardo per la sua Gorizia, lo sappiamo. Paoletti.
2: Poi ero lì a svernare, più che a svernare, in vacanza. Quindi mi piace. La prossima selezione musicale, Dose, ci presenta Break Time.
1: Sentiamo.

0: Eccoci, eccoci qua. Allora, era praticamente Marziam con... No, dopo Marziam è praticamente Canzone.
1: Dose.
0: Sì, esatto. Io volevo solo dire che Canzone era uscita nel 1996 a firma appunto di Lucio Dalla insieme a Samuele Bersani. Non mi sembrava appunto corretto.
1: L'intelligenza
0: gli anni 80.
1: Funziona, vedi?
0: Ma lei si
1: ma
0: fida ancora?
1: Devono smantellarla.
0: No, no, infatti, guardi che prende molte cantonate ancora.
1: Vedo, vedo.
0: C'è da migliorare.
1: Ma vediamo a Dose.
0: Ma vediamo invece appunto la selezione che abbiamo ora ascoltato, Break Time, si intitola così, per Dose, che porta avanti il suo progetto musicale dal 2015. È un cantautore che appunto rappa, ma non solo, ha diverse esperienze e tappe fondamentali per lui e dei successi appunto attribuitagli soprattutto via web, quindi TikTok e tutti i social che ben conosciamo. E questi pezzi insomma gli hanno dato una così una solidità non da poco nel mondo musicale. Questo è il suo nuovo singolo che insomma ci è piaciuto molto e abbiamo deciso di suonarlo. La prossima selezione musicale a chi le dedichiamo, regia?
1: Vabbè, dobbiamo per forza dedicarla a Riccardo Platone,
0: che ci ha lasciato poco fa, ha lasciato gli studi, quindi ci ha preceduto. Un saluto anche a lui e soprattutto bentornato. Che dire, che appunto Platone si intitola così il pezzo di Gioacchino Fittipaldi. Questo è appunto Platone.

0: ben precoci, da quando insomma il padre lo portava a studiare pianoforte e poi lo ha preso con sé appunto nella band. Che dire, che ha studiato al Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza e poi via via insomma la sua base musicale figurano appunto i Pink Floyd, Dire Straits, Metallica, gli After Hour, poi Guccini, insomma tanta roba. È un percorso discografico che è segnato anche da collaborazioni di diversi produttori e nel 2022 inizia proprio la sua carriera artistica vera e propria con degli album concreti. Questo è il suo nuovo singolo, ce lo siamo ascoltati qui insomma sui 103-100 modulazione di frequenza. Stavo prendendo fiato, appunto Platone con Gioacchino Fattipaldi per salutare il nostro Platone.
1: Riccardo Platone.
0: Esatto. La prossima selezione musicale non ha diciamo grandi come dire
1: necessità di
0: presentazione, perché il nome e cognome è già un programma per chi segue il mondo indipendente,
1: perché
0: segue il mondo musicale. Tra l'altro l'avete vista a Sanremo, protagonista, coprotagonista insomma nelle versioni delle cover. Si chiama Roberta Giallo, ritorna con questo Oz Remix.
1: Sentiamo.

0: Roberta Giallo, Oz Remiz.
1: E in effetti così è, diciamo, una grande cantautrice ed è un'autrice, forse una delle migliori uscite per quanto riguarda la generazione nuova di cantautrici, appunto Roberta Giallo. La vedremo appunto prossimamente nel progetto parallelo alla sua carriera discografica, ovvero sia la vedremo come firma e direttrice artistica insieme a Massimiliano Martinez del Contesto, proprio qui, si terrà qui a Bologna il premio Dalia Testi di Donna, e vedremo il tutto, anzi la parte finale, nel quartiere Porto qui a Bologna, Porto Saragozza ovviamente, nell'ambito appunto di questa manifestazione che si intitola appunto Premio Dalia Testi di Donna, che è supportato ovviamente da una associazione, non ricordo, eccola, si chiama Associazione Dry Art, premio che ha appunto deciso di prendersi questa cosa. Bene, detto ciò, regia mi fa strani gesti, mi dica un po'.
0: Allora, adesso sul piatto numero uno abbiamo Aku Boy con Popcorn, no, Pop Porn.
1: Ah, ascoltiamo. Porn.

0: Secondo me Acuboy si è ispirato al genio e al suo pop porno.
1: Non lo so, comunque questo è un giovanissimo ragazzo, Francesco Charlie, in arte Acuboy, un cantautore romano che fa della spontaneità il suo così il suo principio fondante, appunto, dell'immagine di Acuboy. Nuovo singolo per lui è questo urban pop che mescola un po', diciamo così, sonorità hip hop con appunto il pop molto radiofonico FM, raccontando il conflitto tra autenticità artistica e ricerca, insomma, sonora. Questo è quanto. Secondo singolo per lui, sta lavorando al suo nuovo album e devo dire che, insomma, l'intenzione di lanciarlo c'è.
0: Bravo Paoletti, adesso?
1: Adesso concludiamo questa prima parte perché siamo, ahimè, già quasi arrivati al piccolo break delle 15:30. Arriva Pietro Gabriele con Ci pensiamo a settembre.
0: Una canzone che ci sta,
1: ci sta, sì.

0: Pietro Gabriele, ci pensiamo a settembre? Beh, ci stiamo già pensando qua.
1: Esattamente così. Pietro Gabriele è un cantautore e autore italiano, nato e cresciuto però a Pantelleria, isola insomma continua a esercitare un grande fascino. Il suo singolo di esordio era proprio Pantelleria, scelto poi tra l'altro come sigla ufficiale del programma di Rai 1 Da Noi a Ruota Libera. Insomma, torna con questo Ci Pensiamo a Settembre, prodotto da Davide Bosio ed Enrico La Falce per Audio da Dischi. Il team di suo di produzione vanta già collaborazioni con personaggi di grande rilievo, tra cui Maneskin, Jovanotti, Piero Pelù, Mango e Subsonica. Quindi insomma,
0: hai
1: detto niente, vero? Sì. Un grande team di lavoro, e questo brano non poteva che essere così bello.
0: Carino, estivo.
1: Questo è Ci Pensiamo a Settembre. Io invece ricordo un film che si intitolava Torna a Settembre, era quello con Gina Lollobrigida e Rock Hudson.
0: È piena la storia.
1: Per citare Settembre.
0: Chiudiamo qui la prima parte, Paoletti, annunci lei.
1: Sì, prima di terminare volevo fare gli auguri, visto che è settembre, il 13 settembre 2026 festeggia l'anno, festeggia il compleanno Rita, che saluto, Rita di Gorizia, saluto.
0: Ah, e quindi Rita,
1: un saluto a lei.
0: Buon compleanno Rita.
1: Mentre il 13 settembre 1999, diciamo, nel telefilm più famoso appunto spaziale,
0: sì, che adesso possiamo festeggiare tutti i settembre,
1: che cosa Paoletti succedeva? Che la luna spariva. Ecco,
0: andiamo avanti Paoletti,
1: spazio 1999. Bene, tutte queste elucubrazioni per dire che facciamo un piccolo break pubblicitario, vero?
0: Non andate via.
2: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Siamo ancora fermi all'estate, là, con la sigla intendo.
3: Perché secondo lei cosa siamo, in autunno?
2: No, veramente. Non so, No, mi attendevo l'altra sigla, però insomma quello ma va bene, attendiamo
3: caldo,
2: che l'uovo.
3: Estate.
2: Attendiamo.
3: Ha visto la finestra fuori?
2: Sì, è vero, no, si sente il caldo. Comunque,
3: perché
2: attendiamo.
3: Qui siamo chiusi, isolati.
2: Certo, attendiamo il nuovo palinsesto di Radio Città Fujiko.
3: A parte adesso,
2: che partirà a breve, sicuramente, con ricche novità. Quindi,
3: parte
2: insomma,
3: domani.
2: Parte già domani?
3: Domani.
2: Ah, ecco. Allora, mi ero perso un pezzo. Comunque, Radio Città Fujiko non vi abbandona, e anzi, insomma, ha potenziato, insomma,
3: segnali,
2: quant'altro, quindi lavoriamo sempre con voi. Voi invece dovete fare gli ascoltatori fedelissimi, come quali voi siete. Bene, partiamo con la seconda parte di Easy Pop. Ancora tanta musica da ascoltare per le nuove uscite discografiche che arrivano, alle uscite settembrine. Partiamo con Haley, questo ragazzo che abbiamo già nei mesi scorsi ascoltato. Ritorna con Favola e ascoltiamolo, poi vi parlo di questo cantautore romano.

0: dormo.
1: A lei, favola. Beh, anche noi ci siamo svecchiati con il rap, decisamente.
2: Già, beh, l'urban ci sta, insomma. E diciamo che è un nuovo linguaggio che va avanti, prosegue un po', insomma, sulla strada del cantautorato, però, insomma, rinnovando e poi rinnovando, diciamo, il ritmo un po' più parlato, va bene, ci sta, ci sta. Allora, Alessandro Piazza, in arte Haley, nasce a Roma nel 2008 e sin da piccolo si così appassiona alla musica, soprattutto la musica italiana. E poi che succede? Che un giorno il suo producer attuale lo sente cantare e ha detto: beh, ma sai che c'è, ha un così tanto talento che lo voglio produrre. E così è stato. Quindi, dopo i successi di Blackout, Niente e Favola, arriva questo nuovo singolo che è, insomma, anzi, arriva Favola, che praticamente dà una spinta in più ai precedenti singoli, che poi, tra l'altro, sono tutti suonati su Spotify e tutti
1: Spotify, questi, insomma, mi fa impazzire, Paoletti,
2: insomma, su questi
1: Spotify
2: io non riesco Spotify mai a pronunciarlo bene, però, insomma, i nostri ascoltatori mi perdoneranno
1: che non riesce, okay, a pronunciarlo bene, me ne sono accorto.
2: È proprio che vede, c'ho, come dire, proprio un'orticaria
1: quando parla, va bene, parlare di Spotify.
2: La prossima selezione musicale arriva ancora un cantautore
1: dalla
2: profondo sud iberico, il canto dell'emigrato.
1: Allora, ascoltate bene le parole qua.
2: Attenzione.
3: Sento la terra qui sotto di me,

0: Fiato Freddo.
1: È particolare questo brano di
2: molto
1: questo
2: lungo.
1: Nuovo personaggio che ci ha scritto lui, si è rivolto
2: certo.
1: Lui a noi di Radio Città Fujiko.
2: E noi diamo spazio, apriamo le porte a tutti, e
1: quasi
2: a tutti, specialmente ai
1: tutti.
2: Giovani cantautori. E questo, insomma, è un cantautore calabrese nato a Catanzaro, però milanese d'adozione. Sì,
1: perché
2: sì,
1: è migrato, poi
2: è migrato giustamente. Primo album nel 2025, come album indipendente dal titolo Non fare rumore. E poi il nuovo album si intitolerà Entroterra e uscirà proprio la prossima settimana.
1: Sì, o è già uscito addirittura.
2: Non lo so.
1: O uscirà,
2: no,
1: o è già uscito.
2: Penso che
1: comunque
2: uscirà
1: questi giorni.
2: Sì, sicuramente. E quindi sicuramente a noi fa piacere dare una mano e segnalare anche questo album, insomma, di questo cantautore che mette al centro la parola e il racconto. In effetti ci è sembrato un po' un menestrello di cronache, insomma, italiane, e insomma ci è piaciuto ascoltarlo, e daremo spazio anche a questo cantautore. Bene, detto ciò, regia, cosa abbiamo sul piatto numero 2?
1: Ah, non so mica, dovrebbe dire lei, ma lo dico io. Adesso abbiamo Samar con Ho voglia di te, sentiamo.

0: Summer, Voglia di te. Tanto volevo ricordare che Iberi col suo nome è Ferdinando Ritrovato, che salutiamo.
1: Assolutamente
0: questo
1: sì.
0: Nuovo amico della profonda Calabria. Salutiamo tutti i calabresi che sono emigrati, ce ne sono tanti anche qui a Bologna, tanti.
1: Assolutamente sì, un abbraccio a voi. È bello, insomma, unire appunto con
0: musica,
1: le onde appunto radiofoniche tutta l'Italia. E a proposito dei Summer, anche loro sono una band ben conosciuta nel mondo indipendente. I Summer, pensate un po', hanno portato avanti il progetto in modo indipendente da anni, tant'è vero che sono però stati scelti da Vasco Rossi sia nel 2024 che nel 2026 così ad aprire i suoi concerti allo stadio San Nicola a Bari, esibendosi perciò davanti a 45.000 persone, quindi insomma ti pare poco. Adesso sono approdati alla Mayonnaise Project etichetta, che praticamente li fa crescere, quindi insomma siamo contenti.
0: Bravo Paoletti, la invito ad essere un pelino più celere perché abbiamo un brano in più oggi.
1: Non sapevo, quindi mi ha un po'
0: destabilizzato. Adesso
1: però
0: si ristabilizza.
1: Non c'è problema, perché viene a trovarci anche Alberto Conti, che ben conosciamo. Questo è Disco Rotto.

0: Alberto Conti, disco rotto.
1: Eh beh, sì, è una storia un po' incredibile questo Alberto Conti da Modena. È un cantautore, chitarrista veramente giovanissimo che così ha trovato il suo successo per caso andando alla trasmissione Italians Got Talent, facendosi conoscere per la qualità della sua esibizione, per aver toccato le corde sicuramente dei giudici e non solo. È riuscito così a strappare un contratto discografico, si è messo in luce e sta lavorando al suo album di debutto che appunto si intitolerà Sogni in svendita. Abbiamo già conosciuto Alberto con altri singoli, questo è il suo nuovo che si intitola appunto Disco Rotto.
0: Bene, prossimo detto brano ciò, Paoletti.
1: Velocemente con Maravich ci presenta questo Ci vediamo a settembre.
0: Ancora a settembre.
1: Ancora a settembre. Sì.

0: Maravich, ci vediamo a settembre. Qui è un attimo, Paoletti, che ci vediamo a Natale.
1: Eh beh, sì, io infatti sto già facendo il countdown, mi sto già organizzando, si
0: sembrava
1: sappia, quindi
0: lontana la compilation dance di Ferragosto, è già passato.
1: È vero, un grande successo, mi hanno fatto anche complimenti per la compilation, che è piaciuta molto, devo dire. Beh, quindi vabbè, ci fa immensamente piacere. È scaricabile, vero, regia?
0: Sa che non lo so, mi fa una domanda a cui non so rispondere.
1: Va bene, comunque
0: non lo so.
1: Comunque noi provvederemo. Nel frattempo Maravich si chiama così, viene da Riccione, scrive canzoni, faceva ghostwriter, ma poi è passato dall'altra parte e si è messo in gioco e dal nostro punto di vista ha fatto benissimo. Una così un'armonia molto aperta, la chitarra insomma molto molto non malinconica ma molto pop, molto come dire,
0: molto easy pop,
1: ci è piaciuto molto. E questo è il suo nuovo singolo, perché insomma ha appunto diversi singoli al suo attivo, sta lavorando all'album. Che dire, se sono rose fioriranno, noi tifiamo per lui, per Maravich. Tra l'altro guardate il suo sito perché è molto molto interessante e insomma scoprirete tante cose. Nel frattempo velocemente abbiamo la prossima selezione musicale, si chiama Valentino Forte e ci presenta Stella Bella,
0: altro brano da Easy Pop, Paoletti.
2: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: una canzonetta estiva spensierata di poche pretese, ma con un bel ritmo,
1: assolutamente
0: una bella voce.
1: E questa è la versione
0: che
1: intrattiene,
0: la versione easy pop.
1: Sì, sì, ed è la versione remixata. Quest'estate andava insomma senza questo remix, e devo dire che beh, ci stava.
0: Certo, easy pop è questa roba qua.
1: Esattamente così. Valentino Forte praticamente è un pubblicista, no, non pubblicista, un pubblicitario forse. Canzoni per la pubblicità, insomma, licenzia questo, e poi insomma ha tutta un'organizzazione musicale dietro, ma si è messo poi in gioco, e poi al suo attivo ha anche un album, se non sbaglio, ha dei jingle pubblicitari famosissimo. E poi che dire, questo è il suo brano per l'estate 2026, che insomma ci piace molto, e che è andato insomma in tutto l'FM nazionale.
0: Sì, sì, un brano estivo, decisamente.
1: Assolutamente così. Dopo il remix di Stella Bella
0: cambiamo completamente.
1: Abbiamo Gabriele Spira, questa è Autogrill.
0: Un brano più introspettivo e più cantautoriale.
2: Cosa ho messo a fare a posto casa?

0: Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
3: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
3: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
4: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando il luogo dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che questa

0: solo aggiungere, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
1: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori della città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
0: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
1: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Translate, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Oh, yeah.

0: busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna. 051 09 74 351.
1: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
2: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: insegnare all'interno della dozza e quindi quando sono stata chiamata ho detto salta, vai. Sicuramente l'aspetto del devo tenere un atteggiamento di un certo tipo per non provocare certe reazioni è qualcosa che si accade, ma forse ci sono tanti atteggiamenti che io pensavo fossero, tra virgolette, pericolosi o potessero istigare delle loro reazioni emotive che invece sono stati accolti benissimo. Anzi, ti dico la verità, ho avuto in alcuni momenti l'impressione che nel momento in cui ero più spontanea e quindi li trattavo come avrei trattato qualsiasi altra persona anche all'esterno del carcere, loro ne erano quasi grati perché si sentivano riconosciuti nella dignità di persone e non, quindi capivano che tu vedevi l'essere umano oltre il vestito del detenuto. E quindi, anche se ho fatto magari delle lezioni in cui affrontavo dei temi quasi un po' delicati a livello emotivo, ho sentito una sorta di un apprezzamento per il fatto che abbiamo parlato insieme di un tema che sennò veniva sempre sentito come temuto, quasi un tabù, no? Le nostre emozioni, perché poi io insegnando italiano e letteratura è proprio la scusa perfetta per parlare di emozioni.
1: Com'è avvenuto questo processo di decostruzione del pregiudizio?
0: Allora, c'è stato un momento, per esempio, nella sezione maschile, insegnando in una classe della sezione maschile, in cui un giorno ero entrata per fare lezione, era iniziata una sorta di discussione, per quanto molto cortese e rispettosa, sulla valutazione. Quindi a qualcuno non era piaciuta qualche valutazione che aveva ricevuto. E questa in realtà è stata un po' la scintilla per iniziare un dibattito su innanzitutto cos'è la valutazione, come si valuta, come noi docenti valutiamo gli studenti, che è una discussione comunissima anche nelle scuole diurne, però era forse importante farla in modo esplicito anche con loro, perché anche loro le vivono in modo personale, quindi si sentono giudicati come persone, ma oltre a questo si è proprio creato un dibattito su cosa influisce nella valutazione, quanto noi docenti in carcere veniamo influenzati nella valutazione di loro in quanto detenuti e quanto conta il nostro pregiudizio verso di loro in quanto detenuti. Ed è venuto fuori, io alla fine non ho potuto che tirare fuori questo tema, che secondo me è un tema fondamentale, della paura, nel senso che noi, io ho detto loro che noi docenti siamo esseri umani esattamente quanto loro, e in quanto cittadini che vivono il mondo di fuori, entriamo con dei pregiudizi nei loro confronti e possiamo avere paura di loro. Questo li ha feriti moltissimo, li ha colpiti. Forse non si aspettavano un docente che dicesse loro: guardate che noi a volte abbiamo paura, a volte le nostre valutazioni non dovrebbe essere così, ma vengono influenzate dal timore, dal timore delle vostre reazioni, di dispiacervi, perché noi sappiamo che vivete in un contesto di vita molto complesso e molto faticoso, quindi vogliamo anche venirvi incontro, ma dobbiamo tenere un confine molto importante tra l'aspetto educativo della valutazione, ma anche un incoraggiamento. E devo dire che dopo quella conversazione che si è creata in classe, il nostro rapporto è cambiato e loro stessi per primi ci hanno proprio tenuto a dirmi: prof, non abbia paura di noi. Noi ci teniamo ad essere trattati con la dignità di studenti qualsiasi. E il suo avere paura in realtà poi influenza anche noi, perché ci dispiacciamo, perché ci arrabbiamo non con lei, ma con questo pregiudizio che ci è attaccato addosso, e quindi non si crea un rapporto sincero. E devo dire che da quella lezione in poi il nostro rapporto è diventato molto più aperto, molto più spontaneo. E quindi questo mi fa piacere dirlo, perché c'è un prima e un dopo quella bella lezione, quel bel momento che ho vissuto con loro.
1: Una sincerità che forse non si aspettavano, come hai detto tu, però forse di cui avevano bisogno.
0: Sì, loro sono estremamente sensibili alla trasparenza. Questa è una cosa che ho iniziato a pensare appunto in questi mesi che sto lavorando insieme a loro, perché sento che nel momento in cui loro avvertono che tu gli stai dicendo la verità, che ti stai mostrando per quello che sei, ma anche gli spieghi, gli giustifichi quello che fai o dici con loro, loro lo apprezzano perché non si sentono giustamente presi in giro e capiscono il senso del tuo lavoro all'interno. Quindi il tema effettivamente della verità in un contesto come il carcere è in realtà un tema fondamentale, nel senso che, e non credo che riguardi solo l'aspetto educativo, è un contesto di convivenza forzata tra tante persone, quindi anche un episodio che non c'entra niente con la scuola, che avviene all'interno del carcere, passando di bocca in bocca, come col gioco, no, del telefono senza fili, si può ingigantire, si può modificare, può portare a conseguenze non sempre positive. Quindi il riuscire a distinguere che cosa è vero, cosa non è vero, cosa fai davvero per il mio bene, cosa invece stai facendo per un tuo ipotetico vantaggio personale, è un tema perenne che respiri all'interno del carcere. E quindi è importante anche nell'area pedagogica.
1: Questo della sincerità è un tema molto interessante, non solo in carcere. A volte mi viene da dire, lo si può dire che una cosa la si sta facendo solamente per uno sconto di pena, per avere dei benefici? Perché è comprensibile che sia così, innanzitutto. Però ho avuto anche io la stessa sensazione in questi anni, ovvero che è un ambiente più sincero. Da tanti punti di vista. Poi magari ci sono tanti tabù, tanti non detti, tante cose che non si possono dire, però almeno il rapporto con le persone recluse è sempre stato molto sincero e forse abbiamo più fuori da imparare con questa sincerità e questa spontaneità.
0: Esatto, sono sicuramente molto diretti, sono abituati a essere molto diretti, però dico la verità, da questo punto di vista per alcuni aspetti sono molto diretti e io sto imparando da loro, è come se loro mi pungolassero ad essere più diretta, vogliono che io sia più diretta e forse questo, come dire, io che per carattere ho sempre cercato un po' di svicolare, loro mi inchiodano per bene lì e quindi mi stanno insegnando molto. E poi è vero anche che, questo a livello personale, alcuni di loro, aspettano magari dei momenti in cui restano da soli con te per aprirsi ancora di più. Quindi magari c'è quello studente che, ti ha raccontato in modo generico alcune cose, poi quando per qualche caso resta da solo con te in aula o in qualche corridoio, moltissimi di loro iniziano proprio a raccontarti la loro vita, a volte anche i loro reati, una versione di loro, è come se volessero lasciarti un pezzo di loro e questo l'ho avvertito moltissimo, quindi evidentemente hanno bisogno anche di sfogarsi, sentendosi liberi di farlo anche in solitudine, ecco, credo che loro, essendo così forzatamente abituati a stare sempre in gruppo, nel momento in cui sono soli, sentono di poter forse essere qualcosa in più. E anche questo in realtà sarebbe un grande diritto che hanno bisogno di vivere, insomma.
1: Una volta uno psicologo, e mi sono segnato questa frase in testa, ha detto il diritto a non essere guardati, il diritto a non essere ascoltati perennemente,
0: Verissimo.
1: stando sempre in cella con qualcuno, non hai privacy e quindi.
0: Esatto, non ce l'hai e mi viene in mente un mio studente che mi ha proprio raccontato che dopo tanti anni in coppia, in cella, è finito da solo e lui proprio mi ha detto testualmente in quel momento quando sono entrato in cella, nonostante l'avessero chiusa alle mie spalle, mi sono sentito per un attimo libero perché ero con me stesso e basta. Questo fa molto pensare, sicuramente.
1: Ti va di raccontarci un attimo come funziona la didattica all'interno del carcere? Tu sei insegnante di italiano e storia nei reparti alcuni maschili, alcune sezioni del maschile e anche nel femminile. Se ci sono anche delle differenze, raccontaci.
0: Certo, allora, diciamo che è un tema enorme, però sicuramente la scuola in carcere, almeno la scuola per la quale lavoro io, in carcere, per tanti meccanismi è come la scuola fuori, quindi abbiamo dei programmi che stiliamo all'inizio dell'anno, seguiamo ciascuno di noi un programma, facendo lezione per quanto possiamo. Diciamo che il monte ore, è un po' diverso per alcuni aspetti rispetto a quello esterno, però l'orario in realtà, per esempio, è lo stesso. Diciamo che sicuramente devi riuscire a fare quel che puoi con quello che hai. Questo è importante dirlo perché al di là della strumentazione che a volte è presente, a volte meno presente, devi riuscire a trasmettere dei messaggi non solo contenutistici ma anche educativi a delle persone e devi ingegnarti a farlo. Per esempio, per regolamento, una cosa che ci tengo a dire perché effettivamente l'ho scoperta anch'io entrando in carcere, per la prima volta, gli detenuti non possono possedere libri con la copertina rigida e quindi devi trovare dei modi per dargli materiali, diciamo che più delle volte fai delle fotocopie, quindi distribuisci tu dei materiali volta per volta, questo è già diverso rispetto ad avere un libro in mano e quindi è chiaro che devi un po' riorganizzare la didattica da questo punto di vista. Detto questo, la lezione avviene come quelle fuori, abbiamo la lavagna, loro ascoltano, un po' prendono appunti, un po' forse non sempre, però sicuramente ascoltano moltissimo. Ecco, una cosa che ho notato, per esempio, loro hanno una grandissima memoria, in realtà, sono proprio, si ricordano molto bene quello che gli dici, quindi c'è chi magari sembra non ascoltare meno, invece poi ha colto delle cose che hai detto a lezione e se le ricorda perfettamente, anche se tu non gli hai visto prendere mai un appunto. Quindi questo mi ha molto colpito perché lavorando anche nelle scuole con i ragazzi fuori, se non li vedo scrivere, spesso ho visto che non sempre ci si ricorda quello che ho detto, invece loro sono da questo punto di vista molto attenti.
1: Ci sarebbe, come dicevamo prima, un gran bisogno di rendere più possibili dei confronti tra maschi, cioè tra uomini, donne, altri generi, o, in modo tale da essere più abituati a confrontarsi con l'altro sesso e gli altri sessi, quindi perché altrimenti una lunga distanza fisica e anche emotiva conduce a un isolamento emotivo.
0: Esatto. Penso proprio al fatto che mi viene in mente un'occasione in cui in classe, nella sezione maschile, stavamo parlando del senso dell'attesa. Dovevano scrivere un tema che parlava proprio dell'attesa e il carcere è il luogo dell'attesa proprio per antonomasia. Quanto l'attesa incida sulla persona e anche sui sentimenti. E loro hanno tirato fuori delle riflessioni estremamente interessanti. Proprio hanno parlato del fatto che l'attesa, anche nelle relazioni con gli altri, soprattutto nelle relazioni con le persone da loro amate, soprattutto nelle relazioni con il partner che magari è fuori, attende. L'attesa, loro dicono, è vero che alimenta il desiderio, ma fino a un certo punto. Poi c'è un'attesa talmente lunga che rischia di ucciderlo, e non solo di uccidere il desiderio di chi è fuori, ma anche rischia di anestetizzare le loro emozioni. Un mio studente ha usato questa frase che mi ha molto colpito e mi ha detto: Prof, io ho paura di non sentire più niente. Perché quando aspetti per molto tempo, quando sei chiuso per molto tempo e devi aspettare per molto tempo relazioni che ancora non puoi vivere, per resistere probabilmente tendi anche a anestetizzarti e quindi il tema del viversi l'emozione è davvero centrale per loro, per il loro benessere anche psicofisico. Quindi sì, è vero, abbiamo parlato anche di questo.
1: So, come mi hai raccontato prima, che spesso cambiano gli insegnanti per le sezioni scolastiche in carcere. Quindi, come vivono questa dinamica dell'assenza di continuità?
0: Allora, purtroppo come gli studenti delle scuole diurne, quindi esterne al carcere, soffrono di questa condizione di continuo turnover, questo accade anche in carcere, con una, tra virgolette, aggravante in più. Sicuramente l'aggravante che vivono i detenuti, gli studenti detenuti, è un'altra, anche questa è emersa in una delle nostre belle lezioni partecipate. Ed è il tema della paura, quello che un po' raccontavo prima. Loro un po' scherzando, ma neanche troppo, mi hanno detto che loro sono abituati che quando un docente che non è mai stato in carcere, non ha mai insegnato prima in carcere, entra in classe a stare con loro, all'inizio è molto spaventato e loro questa paura la vedono. Non solo la percepiscono perché sono sensibili, ma la vedono fisicamente. Quindi c'era quello che mi

0: come dire, il rapporto educativo, il rapporto terapeutico, e anche il rapporto terapeutico è un rapporto affettivo. Se non c'è il legame affettivo, la trasmissione educativa non avviene, e questo noi educatori dobbiamo sempre tenerlo in considerazione, non dobbiamo difenderci dalla relazione affettiva. Detto questo, appunto, cosa succede? Che loro percepiscono questa paura, e quando invece inizia a sparire finalmente, quindi il docente inizia ad essere sempre più se stesso, magari finisce l'anno e quel docente non torna e si deve ricominciare da capo. Poiché il carcere è veramente un contesto in cui la tua prima funzione è per forza educativa più che didattica, per forza di cose il tuo primo obiettivo entrando in una classe è la gestione della classe, ma non ne parlo dal punto di vista della disciplina, cioè c'è anche questo aspetto, ma proprio la gestione delle persone, dei rapporti con le persone. Quando tu sei all'interno e parli e insegni a loro, sei in classe con loro, devi tenere conto del rapporto che ciascuno di loro crea con te, che è assolutamente personale e che deriva dal suo vissuto, quindi lui proietta su di te delle cose, e contemporaneamente ci sono i rapporti orizzontali, quindi i rapporti tra di loro. È vero che sussistono anche delle dinamiche quasi un po', tra virgolette, di gelosia, perché tutti vorrebbero la tua attenzione, tu in quanto docente la chiedono molto, e quando la dai a qualcuno, magari un altro un pochino ci resta un po' male, allora devi recuperare il rapporto anche con lui. Tutti loro vogliono essere considerati, e questo, per esempio, è una dinamica che devi imparare a gestire. Quindi, se la impari lì dentro, poi riesci, secondo me, molto più facilmente a gestirla anche nei contesti classe esterni. Io sono stata convocata a insegnare in carcere, ma non ho ricevuto una formazione preventiva. Ora si sta discutendo di farla. Noi forse finalmente potremmo riceverla, secondo me è un'ottima cosa, proprio perché vieni buttato in mare, se no altrimenti. Io sto imparando a nuotare da sola, perché altrimenti anneghi. E invece è importante che noi la riceviamo, perché siamo in un contesto relazionale molto molto preciso e molto complesso. E detto questo, la formazione a noi insegnanti, secondo me, riguarda anche alcuni aspetti che toccano le nostre emozioni, non solo quelle dei detenuti. Penso a questo aspetto, per esempio. Io so che ci stiamo avviando alla fine dell'anno scolastico, e io non ho nessuna garanzia che verrò riconvocata in carcere l'anno prossimo, per quanto mi piacerebbe, ma non lo so. Come ogni anno, visto che ogni anno mi affeziono alle mie classi, e quindi ogni anno vivo un po' un lutto a giugno perché li saluto e non so se tornerò in quella classe, so già, in qualche modo mi aspetto già di vivere un lutto ancora maggiore alla fine di quest'anno, perché non solo non so se tornerò, ma si tratta di persone, di studenti che io non ho nessun modo di contattare una volta uscita da lì. E anche questo è un lutto, anche questo è un dispiacere, anche questo è un legame che per forza si spezza, e il mio salutarli a giugno sarà davvero potenzialmente un vero addio, e questo è molto doloroso, ma non solo per loro, anche per me, se ho creato un legame personale con loro, perché non gli potrò dire vi do la mia mail, scrivetemi una mail, non funziona così. Ci salutiamo, e forse qualcuno scoprirà se a settembre io ricomparirò.
1: Penso che se qualcuno di loro ci ha ascoltato ne sarà stato felice di sentire queste parole. Anzi.
0: Lo spero, che gli faccia piacere.
2: Io volevo chiederti com'è essere un'insegnante donna in carcere e che tipi di relazioni hai costruito e stai costruendo con i tuoi studenti a livello personale, a livello relazionale, questo.
0: Certo, una domanda molto interessante e molto importante, perché sicuramente, in quanto donna che insegna sia a classi maschili che femminili, quindi vedo proprio, sento una differenza relazionale, probabilmente anche inevitabile. Sicuramente io ho passato molto tempo nella sezione maschile, perché ci sono più classi nella sezione maschile, e ho avuto finora più ore nella sezione maschile, quindi mi sono trovata molto più tempo ad essere l'unica donna nella stanza. E questo, come dire, qualsiasi donna, credo almeno una volta nella

0: La vita, ma anche molto più di una sola volta nella vita, sa cosa significhi essere l'unica donna nella stanza. Quindi quello che io, per esempio, avverto in modo più netto e più chiaro è lo sguardo maschile su di me, sul mio corpo, e quindi sentire costantemente uno sguardo addosso che a volte prescinde da quello che sto dicendo, perché questo va detto.
1: Certo.
0: Ed è uno sguardo che vale per i detenuti così come per gli agenti, perché lì sono tutti uomini, quindi tu passi e vieni un po' scannerizzata da questo sguardo maschile, sia mentre ti avvii verso l'area pedagogica, quindi passi da un blocco all'altro, sia quando sei concretamente in classe.

tutte dinamiche che mi stanno facendo crescere molto, sia come docente, come professionista, ma proprio anche come persona, perché ho un po' questa sensazione che il carcere potrebbe essere un po' il punto zero della relazione.

0: il folk qua.
1: Lui aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.

0: Popolare Network. La Russia ha colpito un treno passeggeri in Ucraina a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Sulla tratta Kiev-Varsavia non ci sono stati feriti, proteste del governo polacco, Zelensky dice un attacco deliberato. Sono decine di migliaia gli sfollati in Yemen dopo l'avanzata degli Houthi. L'ONU prevede un flusso ancora maggiore nei prossimi giorni. È tempo di accelerare per un programma comune. Lichlein, testardamente unitaria, sta chiudendo la festa dell'unità e un PD unito con un campo progressista coeso per creare l'alternativa alle destre. Svezia, tra poco i primi exit poll, attesa per l'esito delle elezioni parlamentari, il partito di estrema destra potrebbe entrare nella maggioranza di governo. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. È stato un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky a proposito del treno passeggeri colpito da un drone russo in territorio ucraino al confine con la Polonia. La tratta è Kiev-Varsavia, a bordo c'erano circa 200 persone, è stata centrata e incendiata la locomotiva. Il personale del treno è stato avvertito, non ci sono stati feriti. Kiev gestisce diversi valichi di frontiera con Varsavia attraverso i quali transita gran parte degli aiuti militari e umanitari provenienti dagli alleati. L'attacco, che ha centrato anche una stazione di servizio, è avvenuto a pochi chilometri dal territorio polacco. Perché è stato fatto e che messaggio arriva da Mosca? Sentiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
1: Da anni ormai si colpiscono treni e stazioni, infrastrutture ferroviarie, però è chiaro che colpire quel convoglio a pochi chilometri dal confine polacco sta a significare che non si è nemmeno tanto sicuri, nemmeno quando si prova a raggiungere un paese dell'Unione Europea, in questo caso la Polonia. Se necessario, la Russia è pronta a colpire ed è pronta a far aumentare il livello di percezione dell'insicurezza dei cittadini ucraini a tutti i livelli.
0: È un messaggio rivolto più all'Ucraina o più alla NATO?
1: È un messaggio rivolto ad entrambi, nel senso che all'Ucraina, nel dire che se l'aspetterà, come è stato già ampiamente purtroppo pronosticato, un inverno assai difficile, alla NATO con l'intenzione di non volersi fermare con l'Ucraina, diverso il discorso rispetto a quello che potrebbe essere il fronteggiare o meno l'alleanza atlantica in una guerra aperta, e che quindi le intenzioni di Mosca restano sempre le stesse: ottenere le migliori condizioni per poter vincere la guerra per il Donbass.
0: Il fatto è stato commentato dalle autorità ucraine come un avvertimento anche ai paesi della NATO, data la vicinanza che dicevamo con il territorio polacco. Reazioni anche dall'Europa. Il servizio da Bruxelles.
2: I droni russi stanno bussando alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Con queste parole il ministro degli esteri ucraino Sybiha avverte gli alleati sugli ultimi attacchi di Mosca lungo il confine polacco, che hanno colpito un treno passeggeri al valico di frontiera e subito dopo hanno costretto all'evacuazione un convoglio su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, incluso l'ex premier Johnson, di ritorno da Kiev a Varsavia. Nessun ferito nell'attacco, ma la Polonia ha alzato il livello di allerta, con il premier Tusk che ha convocato una riunione dei vertici della sicurezza nazionale per discutere dei rischi di attacchi sul territorio polacco nel prossimo futuro. Prendiamo la minaccia molto sul serio, la Russia è nemica del mondo libero, è stata la reazione del governo di Varsavia, riprendendo le parole del presidente ucraino Zelensky, secondo cui i raid al confine con la Polonia dimostrano che la Russia è una minaccia comune. La tensione ha raggiunto anche la Lituania, dove l'aeroporto della capitale Vilnius è stato chiuso temporaneamente per una possibile presenza di droni nello spazio aereo. Anche la Commissione europea, contattata da Radio Popolare, ha espresso la sua dura condanna contro l'ennesimo attacco russo, che dimostra la necessità di continuare a sostenere con fermezza il diritto dell'Ucraina di difendersi dall'aggressione russa, ha reso noto un portavoce. Proprio questa settimana l'UE ha stanziato 6,1 miliardi di euro a sostegno della difesa aerea e antimissile dell'Ucraina e ha dato il via libera alla deroga per l'acquisto da parte di Kiev dei sistemi Patriot, con il prossimo prestito da 3,2 miliardi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: La ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che sono avanzati fino ad arrivare a praticamente il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, ha causato finora lo sfollamento di decine di migliaia di persone.
3: Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, la ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e gli Houthi ha causato finora lo sfollamento di quasi 86.000 persone, di cui 10.000 da ieri. Lo Yemen è il paese più povero del mondo arabo. Gli spostamenti di civili in Yemen si sono verificati lungo tutta la costa occidentale, nella regione di Taiz, l'area più colpita, con circa 56.000 sfollati. Sono invece oltre 2.000 le persone fuggite da giovedì di sera verso Djibouti, un piccolo stato che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso dal Golfo di Aden. Qui a Djibouti gli sfollati, tra cui molte donne e molti bambini piccoli, sono stati trasportati in un centro a Obok nel nord, dove stanno ricevendo assistenza, così spiegano le Nazioni Unite, avvertendo che si prevede un ulteriore afflusso di persone in fuga con l'intensificarsi dei combattimenti e che è necessario un maggiore supporto. Nel frattempo, nella mattinata di oggi, gli USA hanno colpito con droni e missili una base militare saudita nel sud dell'Arabia Saudita. In risposta, i sauditi hanno lanciato due attacchi contro lo Yemen del nord, nella regione di Sada, roccaforte degli USA, sostenuti dall'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Adesso andiamo a Reggio Emilia, alla festa nazionale dell'unità per il comizio di chiusura della segretaria del Partito Democratico di Elly Schlein. Sta parlando delle priorità del campo largo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno, dalla politica estera al tema delle primarie. Andiamo proprio lì in diretta con il nostro inviato Luigi Ambrosio.
4: Buonasera Alessandro, sì, ci sono alcune migliaia di persone che stanno ascoltando questo comizio che è iniziato alle 19, quindi sono circa 40 minuti in realtà di primarie, di politica estera, due temi a cui facevi riferimento tu. Schlein non ha detto rispetto a queste due cose ancora nulla, sta elencando il tema del programma del Partito Democratico, o meglio delle priorità del Partito Democratico da scrivere dentro al futuro programma con gli alleati del campo largo, e sono i temi che conosciamo, dal lavoro all'ambiente ai diritti civili ai diritti sociali, ma di sul tema delle primarie si è tenuta decisamente lontana anche dalla politica estera, perché sappiamo che è l'argomento con cui ci si potrebbe fare più male nella costruzione di un programma con Conte da una parte, i centristi da quell'altra. E infatti il tema delle primarie ha tenuto banco qui soprattutto nei giorni scorsi, qui alla festa dell'unità di Reggio Emilia, soprattutto ieri con la presenza del presidente del Movimento 5 Stelle che le vuole fortissimamente, mentre anche oggi tra i militanti che sono qui in tanti oggi al capovolo di Reggio Emilia invece c'è molta più freddezza e prudenza da questo punto di vista. Elly Schlein sottolinea gli elementi positivi, perché naturalmente questa è la strategia che pensa di portare avanti in vista di quella che ritiene comunque, l'ha detto dal palco, necessaria e fondamentale unità di tutto il campo largo. Anzi, su questo ha detto bisogna casomai pensare ad allargare il campo, la platea della coalizione, e anche questo sarà un tema delicato da affrontare nei prossimi mesi. L'altro tema da affrontare subito è quello invece dei tempi per definire il programma della futura alleanza del campo largo prima di arrivare alle primarie per costruire il programma, e Elly Schlein lo ha detto passando tra le righe, diciamo, del suo comizio che è ancora in corso. Bisogna fare in fretta, bisogna darsi tempi veloci, anche perché velocemente bisogna andare a votare. Lì nello studio.
0: Grazie a Luigi Ambrosio. Adesso ci spostiamo in Svezia, dove le urne sono ancora aperte, ma per poco. Si vota fino alle 20, poi ci saranno gli exit poll. Si prevede un testa a testa fra la coalizione guidata dai socialdemocratici e quello dei conservatori, che è attualmente al governo. La tensione è alta per il possibile exploit dei democratici svedesi, formazione di estrema destra. Fino a oggi ha dato una sorta di appoggio esterno al governo conservatore, ma potrebbe invece entrare a farne parte direttamente. Chi sono dunque i democratici svedesi? Che ruolo potrebbero avere? Lo abbiamo chiesto a Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
5: Ritenuti finora così estremi da essere tenuti fuori dagli accordi di governo, dalle coalizioni di governo, nonostante i risultati elettorali già buoni 4 anni fa, e famigerati perché il partito ha notoriamente e in modo acclarato le sue radici in personaggi che hanno avuto ruoli di primo piano in movimenti dichiaratamente neonazisti come il partito del Reich svedese. Ora il leader dei democratici svedesi che è in carica oggi, Jimmy Åkesson, ha rinnegato in modo pubblico le radici neonaziste, però diciamo che i messaggi che il partito ha promosso in questi anni e che ha trasmesso al resto della politica che ne ha rincorso il successo sono messaggi comunque di estrema ostilità all'immigrazione e di estremo tradizionalismo. È il rifiuto di una società multietnica. Il governo uscente, che ha tenuto per 4 anni, un governo di centrodestra, di destra diciamo, il cui leader è un conservatore normale, un conservatore classico, regge grazie all'appoggio esterno dei democratici svedesi, cioè ha retto per 4 anni con l'appoggio esterno sulle votazioni così dei democratici svedesi, a cui non ha mai potuto offrire dei posti da ministro per una sorta di cordone sanitario come quello che vige finora in Germania per Alternative für Deutschland. Adesso il partito dei democratici svedesi è in coalizione, quindi se vinceranno avrà dei posti nel governo.
0: Donald Trump sembra non credere agli allarmi sull'intelligenza artificiale, anzi il presidente degli Stati Uniti ha parlato di forze negative che vogliono frenare lo sviluppo. Trump ha liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento. Sono stati gli stessi colossi del settore a mettere in guardia sullo sviluppo incontrollato, arrivando a prefigurare scenari catastrofici. L'ultimo a intervenire è stato il numero uno di Anthropic. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, ha detto Dario Amodei, definendo la situazione un segnale di allarme in una intervista a CBS News. Sentiamo su questo allarme l'analisi di Marco Schiaffino, autore di Doppio Clic su Radio Popolare il mercoledì sera.
6: Io credo che le preoccupazioni in questo momento non siano tanto relative alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, cioè a quella super intelligenza artificiale che rischia di diventare autonoma e spazzare via l'umanità come in un film di fantascienza, quanto al fatto che l'evoluzione dei modelli è così veloce da poter mettere a disposizione di un grandissimo numero di persone degli strumenti terribilmente potenti, impensabile fino a poco tempo fa. E questo non è regolamentato in alcun modo e è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Prendo uno degli esempi che è stato fatto, l'ipotesi che si possano fare attacchi di hackeraggio a livello globale. Questo era impensabile fino a poco tempo fa perché servirebbero dei mezzi che sono a disposizione soltanto, che ne so, di Stati Uniti, Cina, Russia. Adesso chiunque con una disponibilità nemmeno tanto elevata di denaro può avere migliaia di agenti basati sull'intelligenza artificiale che possono attaccare qualsiasi tipo di infrastruttura. L'impatto potrebbe essere devastante.
0: Torniamo sulla vicenda di Denise Cosco. È stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio per la morte della figlia di Lea Garofalo, che pochi giorni fa si è buttata dal balcone della casa di Ariccia vicino Roma dove viveva. I magistrati hanno sequestrato il telefono della donna e sentiranno nei prossimi giorni il suo compagno. Denise viveva sotto protezione dal 2002 dopo l'uccisione della madre. Nel novembre 2009 era stata decisiva con la sua testimonianza per far condannare il padre, Carlo Cosco. Ieri l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, ha parlato del suicidio di Denise come di una sconfitta per tutta la società. Abbiamo chiesto un parere a Silvia Albano, che è magistrata, presidente di Magistratura Democratica.
7: Lo Stato deve non solo proteggere i testimoni di giustizia, ma anche garantirgli una vita. Probabilmente invece Denise ha vissuto la sua vita sotto protezione, senza possibilità di ricostruirsi una vita, anche sociale, di affetti, di legami. E questo è un grande problema nella lotta alla criminalità organizzata.
8: L'ANM sottolinea anche il bisogno di un impegno quotidiano da parte delle istituzioni nella lotta alle mafie. In che senso?
7: Intanto c'è da dire che i reati più sanguinosi sono diminuiti. È vero che la criminalità organizzata è stata in grado di infiltrarsi nell'economia, nella finanza. Questo ha portato un pochino probabilmente a un abbassamento della guardia e anche a un abbassamento degli strumenti di indagine che vengono offerti per la lotta alla criminalità organizzata. Ma la lotta alla criminalità organizzata non è fatta solo di strumenti penalistici, perché è fatta nella capacità di ricostruire un tessuto sociale dove la criminalità organizzata prospera e attecchisce, un tessuto sociale fatto di risposta ai bisogni di lavoro, di spazi di socialità. C'è questa incapacità di offrire risposte alternative a quella che offre la criminalità organizzata.
0: Era l'ultima notizia del nostro giornale radio, condotto in studio questa sera da Alessandro Principe, in redazione con Alessandro Braga. Il GR torna alle 22:30. Grazie per l'ascolto, buona serata.
9: Popolare Network.

0: fatto?
1: 4 mesi fa gli hai fatto 10 minuti di diss. Basta, parla di qualcosa di più serio.
2: Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio. C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole

0: c'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente, la guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.
1: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Konbanwa minasan, saa radio no onryo agete. Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス。いつも、そして、オッシディアーナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！わーわーわーわーわーわーわーわ
6: ーわーわーわー。Buonasera, sono De Lauris, questo è Please Kill Me e numeri per eventuali messaggi al 333-180-94, state ascoltando Radio Città Fujiko. Io parto subito con un argomento un po' importante stasera, perché mi riguarda molto da vicino. L'argomento è questo, è un altro motivo, un motivo personale per essere contro Trump. Il discorso è che non ho poi capito perché se gliene frega loro, però hanno decretato che autistici inventati il sito era terrorista. Hanno decretato che era un movimento che inneggiava il terrorismo, che dava spazio. Beh, perché hanno dichiarato Antifa terroristi e quindi di conseguenza quindi essere antifascisti è diventato terrorismo. E questo mi ha colpito personalmente, perché io ho il blog di questa trasmissione su noblogs.org, scusate, che è una piattaforma che è collegata direttamente a autistici inventati. Allora, intanto spieghiamo, per chi non lo sapesse, che è un collettivo che esiste già dal 2001 e quindi cioè, ti fornisce una mail e ed è collegato a questo Noblogs, dove si può liberamente creare un blog tra l'altro confronto, perché io ne ho provati prima, no? Ho cercato di fare podcast su Mixcloud, poi non so, ne avrò provati altri, ma dopo un po' ti chiedono dei soldi. E poi comunque questi format sono molto chiusi, cioè tu non è che puoi fare quel che ti pare, devi inserire i tuoi pezzi nella scaletta, poi ci sono determinate regole, non puoi inserire quel che ti pare. Invece io facevo il mio blog dove potevo mettere, caricare dei video, caricare dei link, caricare dei contenuti. Poi non lo usavo più di tanto, perché comunque per fare questa cosa ci vuole un po' di tempo, e quindi già qui, insomma, tutto questo apparato qui me lo curo da sola, poi ogni tanto dei collaboratori, però sono sempre occasionali, insomma non sono fissi, e quindi poi non si occupano della parte informatica. E quindi adesso il mio blog, che era pleasekill-blogs.org, è sparito. Tutte le mie puntate sono sparite, e sono, insomma, abbastanza contrariata, diciamo, per questo. Per cui subito vorrei partire con un pezzo che i Green Dance non sono esattamente il mio gruppo preferito, però hanno fatto questo Donald Trump su American Idiot, che è un pezzo dedicato a Donald Trump, che dal titolo American Idiot credo che si capisca, e quindi eccolo qua.

Così, cioè, tornando a noi, autistici inventati, è l'unione di due gruppi, autistici Milano e inventati di Firenze, che hanno unito, i due collettivi e che hanno fornito tutti questi servizi. Il provvedimento, che li ha colpiti è lo stesso che ha colpito poi anche Francesca Albanese, che si è ritrovata a non riuscire più ad avere neanche un conto corrente. Perché questo è il problema, che poi questa cosa co coinvolge anche l'aspetto economico, e quando vogliono colpire non hanno bisogno adesso di colpire. Cioè, volendo, però, insomma, con manovre di repressione tipo polizia o galera, e ti colpiscono economicamente, perché purtroppo il discorso è che se ti colpiscono economicamente non puoi più far niente. E infatti è successo così, che grazie all'inserimento tra i gruppi terroristi, il gruppo Autistici Inventati è stato dichiarato fuori legge, per essere un gruppo di estremista. In realtà poi chiunque poteva, io mi sono iscritta, ho aperto la mail. E non ti chiedono assolutamente niente, se non che appunto devi rispettare un codice etico che comunque c'è anche nella nostra Costituzione, quindi non c'è motivo. Non so poi quella degli Stati Uniti, però noi siamo in Italia, non ho capito che cosa gliene frega. Per loro è terrorismo politico di estrema sinistra, e per Marco Rubio si tratta di estremisti violenti, messi a disposizione di organizzazioni che sono violente e colpiscono oppositori politici. E che in realtà, anche se praticamente non si fa niente, nessuna azione pratica, non va bene. Poi oltretutto c'è anche probabilmente anche l'aspetto economico, che attraverso questi siti non c'è tracciamento, non si è bombardati dalle pubblicità, non si è controllati dalle pubblicità. Tra l'altro io invito tutti a usare dei browser alternativi come io uso DuckDuckGo, che poi non è tracciato e quindi poi non ti mandano tutte quelle pubblicità. Anche se aprite YouTube sotto DuckDuckGo, non vi beccate tutte quelle pubblicità che si beccano aprendo YouTube, che prima di sentire un pezzo devi sentire due pubblicità. E io adesso vi metto un pezzo, perché comunque l'argomento stasera erano le banche, perché adesso ve lo introduco musicalmente con questo pezzo dei Circle Jerks, When Shit Hits the Fan.

Ecco, mi sono sbagliata perché ho messo i dischi sul piatto e questo invece era quello dei Dead Kennedys, che si intitolava Take This Job and Show It. Allora, i Dead Kennedys hanno fatto un sacco di le loro tematiche sono molto, molto politicizzate e quindi anche questo pezzo. Un pezzo che ha preso da Johnny Psycheck, esattamente, esattamente tutto, potrei mandarvi tutto l'album, che questo è Don't Turn Your Back, The John Peel Section, che ho messo su direttamente in vinile e ho scambiato le copertine. Per cui adesso volevo mettervi invece i DOA e quindi ve lo metto adesso i DOA che infatti continuo Don't Turn Your Back è il titolo di DOA, continuo nell'errore. Quello dei Dead Kennedys invece era Bad Time for Democracy, sono tutti belli i dischi dei Dead Kennedys. Questo perché poi è su Alternative Tentacles anche quello dei DOA, per questo che insomma mi sono sbagliata e vi mando il General Strike dei DOA.

0: Gran pezzo questo dei DOA, devo dire. È un pezzo che parla. Il titolo è General Strike, quindi dello sciopero, però in realtà c'è il senso è quello che bisogna essere uniti, perché il potere, insomma, il sistema cerca di dividerci e di farci combattere gli uni con gli altri. E dobbiamo essere uniti contro un comune nemico. E questo perché l'elite ricca controlla ogni cosa. E direi che già qua proprio ci siamo, che è proprio il succo di quello che sta succedendo e che comunque è sempre successo, insomma, non è cambiato molto, anzi, semmai siamo noi che siamo sempre più divisi e quindi sempre più preda di questi problemi. Certo, cosa fare contro un potere così grosso come quello degli Stati Uniti? È veramente, come dire, cioè, sempre proprio il topolino per contro l'elefante, perché quello che adesso continuerò nella seconda parte, dopo la pubblicità, parlare di questo colpo che è arrivato, che a me mi ha colpito direttamente. Questa è la città Fujiko, i numeri per i messaggi 333 180 94 94. Vi mando un breve spazio pubblicitario e poi dopo ci risentiamo.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
0: Tornati in diretta, io sono da sola, quindi uso sempre questo plurale maiestatis. Allora, il discorso qual è? Che oltre ad aver chiuso il sito, ci sono le ripercussioni economiche che vi stavo dicendo e che coinvolgono le operazioni bancarie, poiché autistici autistici inventati, aveva il conto corrente tramite la banca etica. Ora, adesso la banca etica, noi abbiamo sempre pensato, non è che voglio dare contro banca etica, però comunque abbiamo sempre pensato che fosse la banca così, insomma, dalla parte di chi non vuole stare nel business di queste banche, che tra l'altro, cioè, oltretutto si accorpano costruendo delle società enormi che si inglobano tutto come dei mostri, perché ormai è così, cioè, la tendenza è questa, cioè, grossi gruppi, grosse aziende fagocitano tutto, fagocitano i piccoli negozi, fagocitano le piccole banche. Non so se vi rendete conto di quanto è terribile sta cosa. E quindi la banca etica gli ha bloccato il conto. Cosa è successo? Che non possono più operare, non solo non possono più ricevere entrate, il che è grave, perché comunque non possono neanche fare un crowdfunding con questa maniera, e in più non possono pagare i debitori, possono pagare, cioè, quando il conto è bloccato, i soldi sono congelati, non è che fossero tantissimi, però sono stati bloccati. Quindi adesso io mando questo pezzo che si intitola è un pezzo sulle banche del pop group, che si intitola Rob e Bank, così.

Questi erano i Paw Paw Group, Rob e Bank. Comunque, l'avvocato Gianelli ha fatto causa a Banca Etica. Sono queste cose che non le vorremmo sentire perché è sempre abbastanza spiacevole questa cosa. Perché la Banca Etica ha chiuso il conto ancora prima della scadenza che era stata indicata dall'OFAC, che è questo strumento che statunitense che indica le aziende, i soggetti con cui è vietato fare affari. Questa è la stessa, appunto, come vi dicevo, che ha bloccato Francesca Albanese, per cui anche lei non può avere un conto corrente, non avere un conto corrente. Comincia nella nostra società, quindi vuol dire non avere un bancomat, vuol dire insomma, vi rendete conto, cioè, adesso per non estendere la cosa, perché questa non è la trasmissione, non è una trasmissione di musica, però, vi rendete conto che, con l'intelligenza artificiale che potrebbe causare dei danni ai conti correnti e ci potremmo ritrovare tutti veramente, come si dire, negli escrementi, per dirla in termini eleganti. Allora, io vi mando questo pezzo, Bullet Boys for the Love of Money. Eccolo.

Questi erano i Bullet Boys, uno di quei gruppi sulla fine degli anni Ottanta, così, quei gruppi sulla scia un po' di questo periodo che si ascoltavano, Guns N' Roses, i Motley Crue, a me piacevano. Poi dopo sono quelle cose che sono stati tutti sconfessati, no? Anche perché hanno cominciato ad avere degli atteggiamenti un po' odiosi, odiosi è poco, e quindi è finito così, che non li ascolta più nessuno. Però, insomma, sempre gradevole, questi gruppi di hard rock, capelli lunghi, tinti, quando gli uomini, insomma, erano meno mascolini, un po' più effeminati, insomma, a me piaceva di più rispetto adesso il macho, quello delle pubblicità, dei profumi, che cioè, in realtà puzza di sudore, ma deve fare pubblicità dei profumi. Siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, 333 180 94 94, sono De Lauris. Niente, l'ultimo, chiudo questo discorso perché sono stata colpita personalmente, perché tutti i miei blog sono finiti niente e niente per colpa di questa disposizione da parte dell'organizzazione trampiana di dichiarare autistici inventati fuori legge, e sono stati ovviamente i nostri politici hanno colto l'occasione, se la sono fatta scappare l'occasione, e quindi hanno caricato questa cosa, e quindi hanno cominciato a dire, insomma, a dire di indagare su tutti i soggetti, tutto, in particolare due esponenti di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza e Augusta Montaruli, hanno chiesto di indagare sui singoli membri, quindi non so, anche su di me a questo punto, all'accusa di queste accuse, e quindi invece di difendere un'associazione italiana, quindi noi non siamo americani, cioè non siamo un altro stato degli Stati Uniti, cosa che ogni tanto se lo dimenticano, e quindi la seconda no, perché tanto sono sempre lì a leccare quello che diceva, insomma. Non voglio dire delle volgarità, e continuo con della musica, anche perché non è che poi manca molto, e quindi cambio un po' genere, vado sul country con questi Squirrel Note Zippers, Bad Businessman, che sto parlando tutta la puntata è incentrata su pezzi che parlano di banche o di soldi. Quello di prima era Per amore dei soldi, questo è Bad Businessman, il cattivo affarista, ecco.

Squirrel, not zippers, un po' di swing, jazz, da un po' di movimento questa radio, quando stiamo per arrivare addirittura, e quindi adesso ho anche un altro gruppo, I love robbing banks, mi piace rubare le banche, eccolo qua, di Jeff Frederick.

Robin Banks, non è un invito andare a rubare le banche, però me ne guardo bene, se no ci mettono fuori legge anche tutta la radio. Però lo fanno, cioè fanno più che altro fanno saltare Bancomat, cioè producendo più danni per le apparecchiature rotte che per i soldi che riescono a ricavarne. La puntata è quasi finita, è stata incentrata sul discorso banche, soldi e combattere, insomma, il sistema, per quanto sia possibile. E quindi io chiudo con un pezzo molto lungo, che è una cover, che metto su spesso, questa, cioè, nel senso che mi piace molto mettere sulle cover quando c'è un pezzo molto famoso, che tanto è conosciutissimo, quindi preferisco mettere qualcosa di meno conosciuto. Questi sono i Velvet Revolver con la cover di Money dei Pink Floyd. Con questa vi saluto, vi auguro una buona settimana. Io ho trasmesso tutta l'estate nonostante il caldo. E adesso si ricomincia, però tanta gente è rimasta qua, quindi oppure ci ascoltava perché abbiamo il DAB, quindi si poteva ascoltare anche dalle località di villeggiatura, per esempio della Toscana. Ecco, Money, buona serata e rimanete in ascolto.

0: ascolti. C'è che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste. Te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: ti parleremo di noi.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Tu non sei con noi, provo ora

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.